Cunir ad aldar, da Men Rauch. Cunir ad aldar oza bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, brasul, chapé e sa büsch meinte dera saiv un cert parfüm ci stornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses fazzolin so agliet ses delicat nasin. L'uresco simple, Power martuffel, da quai stuved largiare il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.

Adina Q da Gian Fontana. Adina Q ha di nom, mi batte il cor si spert. Legria va in tocan som, come è tra il giovane vert. Adina Q ha vese l'inel, tiu egli, carina clar. Mi oisis cosci niev su lei, lese mio cor li già. Adina Q ha del vent, salvadi primaveun. Lustre sti, carina rient. A mi sul front col meun.

Sün mar stüria sche profond, quaim fa pelli alina. Vara mariner, usche es unner d'una stad. Par schwaze tot quai cena fat. Ena dünna vis bel bel che la terra schun cliché na perspectiva schome stat. Ma laua spütz ils fümms und sechs. Il ciel es blau ma zu sti stess. Meis bösti diese che vel schoen u fara lunga sider che am vil respet o is a tema.

Es un stat set on surmar. Eus e lunch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. L'inglu non esu ci bisco qua. Par qua e su ne torna a cia. E forza feccia, forza bric, per lingue patria, al mai in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, mes cias. Se sono marinerto a tappar mai, se vulci vegna, vai, io sceglio stonga quia. Navis il monte, zumpa strull, ma vai.

0: las novitats da RTR.
1: Ina paslunghista e la sportista grischuna de Lon, las donnas svizzeras gudognan incontra la Malta ed il dì comenza grisch, ils nivels suschlien il suenter mezzdì. Elles sis al microfon e Florian Non, bendì. La paslunghista Nadia Kellin e la sportista grischuna de Lon 2026 e successura Danik Kellin, la sportista d'atletica leve che aveva gudinà avanti non questo titolo alla notte de sport a Quera.
2: Nadia Kellin è la nuova steila el sport de corsa lunga e dels Davos Dukes Olympics a Milan e Cortina è la scritta storia. Kellin ha gudignau sensazionalmein la medaglia de bronze alla corsa royale sur 50 km stil classic, questo enter che l'aveva già gudignau insieme con Nadine Fendrich argin el sprint d'equipa. Jasko Junior aveva la pass lunghista in giadinese musau siu potenzial. Il 2025 ha la ludau siu debut alla Coppa Mondiale e fac leu la prima gaffa furora ha la cunzon avoninon al campionati mondiale a Trondheim con 4 plazze sotto la top 8. Alla notte da sport ha la gudignau il titolo avon la Golia Lara Haini che è diventata il dezember campionessa mondiale d'unihockey con la nazionale svizzera. Completau il podest Scotti Arza alla biatleta Lea Meyer dalla Portenza, che dentro Rauter gudignau als Dukes Olympics 2 diploms in culla stafetta ed in scossi a tavola e la corsa singola sur 15 km. Andreas Vialant, redazione de Sport.
1: Sper il titolo sco sportist u sportist de Lon e nang ulteriurs sportist unions venides undrades alla notte de Sport Grischuna. Newcomerin de Lon e la snowboardista Xenia von Siebenthal. Sco funzionari de Lon a André Müller pudi prendere incontro il premi per ses engagi en il ski mountaineering del Club Alpin Schweizer. L'Union de Lon en il Iron Mermaids, il Club d'Unihockey de Tavau Klaustre ed il Club Grischun de Socio Cunrodes a sogni il premi en la categoria de sport per persones con un impediment. Les vier fiers appenzelleises han per la prima giada transportar passa 7 milions passagiers e passagieres, que sa in augment de 3,1% vers l'onavant, scrive l'interprese. Er il resultat economic sa positiv, in sa ia facin gudogn en la sparta del transport de persones tra l'infrastruttura e tra la facente secundara. Las vier fiers appenzelleises han festival on passa il jubileum de 111. L'Ucraina è superstizzata tra la Grecia per vedere in cap con una drone maritima. Vandra d'ondin mais aveva un pestiadur stietà in bastiment senza equipa da tirs dell'insula Lefkada e nel vest della Grecia, che aveva cerdià 100 kg materiale esplosiv. La Grecia aveva allora tramesso all'Ucraina in una nota di proteste diplomatiche. In plaidada del Ministero dell'Exterior ucranais ha scritto che l'incap sia il risultato delle attacche costanti della Russia in superstizia. Il presidente russo Vladimir Putin è in scontra con Gerhard Schröder, l'anteriore cancelliere tedesco. Sco che il Kremlin comunicasse sia questo in discorso a quattro eils, il contegno ne è ben conoscente. Putin aveva plibaut proponì Schröder sco mediatur per discurs en la guerra con l'Ucraina. L'Unione Europea è intanto skeptica per quel che Gerhard Schröder ha da più blersons strettes coalizions con la Russia. Papa Leo il 14 Javel visita la Spagna. Durante il viadi de 6 dies si incontra il Tantrauter sin as Insles Canaras con migrants e vien a benedire la tour de Jesus alla Basilica Sagrada Famiglia a Barcelona. Dalle occorrenze sociali viert vengen spettiades plirs 100.000 persones. Papa Leo è sta blersonza perusca uest e missionar e discorre currentema in spagnol. L'equipe nazionale de ballapè de les donnes ha gudignan contra la Malta con 6-1. La prim gol ha già da suenter 8 minutes e della avant la pausa la Svizzera con 4-1 in avantage. Con la victoria guadagna la squadra era la gruppa 2 in la Liga B della Nationals League ed avanza in la Liga A. Plinuant il giusto a par della qualificazione.

0: vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, sur il hit, fin per la scovrida.
1: RTR.
0: Usciveria, scola vita.

0: RTL Impuls.
1: Pisserar per dus bovs sper mes lavurs artistic e mes minchadi, non è simpel. E ci non sarà simpel, qued era mai ad una fingia clair. La cerna de mes vies non hai però mai fat tenor livel de difficultà, ma bain tenor intensità da mia passion. Ma hai, la decisione de salvare Rocobello e Leon a m'ha confrontata con diverse sfides. E non aveva scoprime in giun idea scopisserar per dus bovs. O se ci aveva da imprender bler. E sper tot quai am nai a cerge su a modo più lavur. Ad una d'erce dai sfides de superar sco cetare una stalla, un pra, finanzas ed aiudons. Il contravent, la scettica e tot il squasa ces ci invenen di per via a man er piuttosto far strar vir dals chaves co cantar una canzun. Ce ce la liot asa era d'una de mas da rinda per tot. Alla fin, nu vo pro an ingiun ce e co ce fec in tancia ingiun nu pila don. Ma la più grande sfida de totes es tot un altro sco presumà. In nostra comunanza de stalla sono intanto involvats 5 aiudons. Tanto qua sono presenti 3 spraus con Blair Experienza e 2 chefs che hanno manà durante Blair Zons una grande firma. E rosa è il mio più grande lavoro durante la stagione de stalla da comunicare tanto tot mes aiudons. Minciun sa ben clair, a momeldes co ci des de far e perché, e alla fin fan mes lavorans in amet bece ci volen. E fu sinsequi la chef. E c'è sulla più uvna e la promo in una creatura femminina. E n'ha da dar tot e quai da dot per n'è rispettata ed udida. Impuls.

0: Las novitats da RTR.
1: In Passlunghista e la sportista Grischuna de Lon, las donne svizzeras godognan incontro la Malta ed il dì comença grisch, ils nivels se schlien il suente mezzdì. Elas siat al microfono Florianon Bendi. La passlunghista Nadia Kählin è la sportista grischuna dell'on 2026 e uscì successore Danik Kählin, la sportista d'atletica leva che aveva guadagnato avanti in non questo titolo alla notte del sport a Quira.
2: Nadia Kählin è la nuova steila del sport de corsa lunga e dels Davos Dukes Olympics a Milan e Cortina è la scritta storia. Kählin ha guadagnato sensazionalmente la medaglia de bronzo alla corsa royale sur 50 km stil classic, questo enter che l'aveva già guadagnato insieme con Nadine Fendrich argent al sprint d'equipa. Jasko Junior aveva la passlunghista in giadinese mussau siu potenzial. Il 2025 ha ludau siu debut alla Coppa Mondiale e facileu la prima gaffa furora ha la conzon avoninon al campionato mondiale a Trondheim con 4 plazze sotto la top 8. Alla notte da sport ha la gudignau il titolo avon la Golia Lara Haini che è diventata il dezember campionessa mondiale d'unihockey con la nazionale svizzera. Completau il podest Scotti Arza alla biatleta Lea Meyer dalla Portenza, che dentro auter guadagnau als Dukes Olympics 2 diploms in culla stafetta ed in scossi a tavola e la corsa singola sur 15 km. Andreas Vialant, redazione de Sport.
1: Sperl titel sco sportist u sportiste de Lon en ang ulteriurs sportiste du niuns veniz und rats alla noit de sport grisune. Newcomerin de Lon e la snowboardiste Xenia von Siebenthal. Sco funzionari de Lon a André Müller podi prendere incontro il premi per ses engagi en il ski mountaineering del Club Alpin Schweizer. L'Union de Lon en ils Iron Marmots, il Club d'Unihockey de Tavau Claustre ed il Club Grischun de Socie Cundrodes a sognil premi en la categoria de sport per persones con un impediment. Las vie fiers appenzelaises han per l'emprema già de transportar passa 7 milions passagiers e passagieres, que sa in augment de 3,1% en vers l'on avant, scrive l'interprese. Era il risultato economico sia positivo, in sia fatto in gudogn e la sparta del trasporto di persone, per l'infrastruttura e per la faccenda secondaria. La Svier Fiers Appenzelaise san festival on passa il jubileum de 150 ons. L'Ucraina è superstizzata per la Grecia per vedere in capo con una drone maritima. Quando in mais avevano pescatori che un bastimento senza equipe da tirs dell'insula Lefkada e nel vest della Grecia, quale aveva cerdia 100 kg materiale esplosivo. La Grecia aveva allora trasmesso l'Ucraina in nota di protesta diplomatica. In plaidader del Ministero dell'Exterior ucranais ha scritto che l'incap sia il risultato delle attacche costanti della Russia in superstizia. Il presidente russo Vladimir Putin è in scontrato con Gerhard Schröder l'anterior cancelliere tudest. Che il Kremlin comunicasse sa questo discorso a quattro eils, il contegno ne becce conoscente. Putin aveva più baut proponì Schröder sco mediatur per discorso in la guerra con l'Ucraina. L'Unione Europea è intanto skeptica per quel che Gerhard Schröder ha più blersons strette coalizioni con la Russia. Papa Leo il 14 aval visita la Spagna. Durante il viaggio da 6 dies si incontra il tante rauter in le Insle Canarias con migrants e viene a benedire la tour della Basilica Sagrada Famiglia a Barcellona. Dalle occurrenze sotto cielo verde vengono spettate più 100.000 persone. Papa Leo sta a Blersons a Perusca Uvest e missionare e discorre correntemente in spagnolo. L'equipe nazionale de ballapè delle donne ha guadagnato incontro la Malta con Sisedin. Il primo gol è già dato entro 8 minuti e la pausa era la Svizzera con 4 din in vantaggio. Con la victoria guadagna la squadra era la gruppa 2 in la Liga B della Nations League ed avanza in la Liga A. Benvenuto il giusto a parte della qualificazione per il campionato mondiale 2027 in Brasilia.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con i nivelli ed incontro mezz'dì poi dare in circa plievge incontro sera se sliene il nivelli più spè. La temperatura massimale è intorno a 23 gradi a quera, 25 gradi in surselva e 16 gradi in lente di notte. La domenica è data per grande parte sul lei locale poi da Uradis. Il dì comincia era sulle IF incontro sera se covire il cielo più spè.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quira ai colonne strante tutto il nord e Rotenbrunnen che provvede in accident il via alza nestere blocca.
3: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Pront per el di nulle model tots.

Stefanie Netz, 364 dits. Speresch, ci non es al di das 6 da jün, ci ha un imblüda. Also, ja, nel preis ci da 365 dits, ma hai, es ci ha un 364 dits. Al di da dots non stessi esser per vita ci da vol nu, es un vaira bel di da sta. Speresch, ci vuta li al dauat, al piant in sembel con nu.

Craig David con 7 Days qui a Bro RTR. E hai osa ciutaini in pain avant, almain da tot 7 dits in avant, siamo bler più lontan. Un grigion sun un alp ciuta vers vest. Amo più da lunch vers vest. Amo bler un più da lunch vers vest. I sce da lunch fin inclur do al horizont. Gici da vezza Mexico, Canada e Stati Uniti di giuciale al campionato mondiale da ballapè. El podes naturalmente erir via. Nu fal però. Nu dal rest er nulla. Per la paia portaini al campionato mondiale da ballapè provo. Tutti i gol, i risultati, le storie, le analisi e i grandi e piccoli momenti dal lieu d'avvertura fin pro il finale ed il radio ier online al campionato mondiale da ballapè 2026 con RTR Figi da Manif Erschalis un grand stock da vent.

0: Sonda benura a 6 de jun esi sperescia vutor tot un pain pi pacific oz ce vut liber ce vunu staut studier vide la laur vide ce vunu staut però desister er oz nulia es ce vut comenzat al di bain informats e per quai pisera 8 benura Florian Mann.
1: La passlunghista Nadia Kelly nella sportista grigiuna dell'on 2026. Ella ha guadagnato avant la golia dell'unihockey Lara Haini e la biatleta Lea Meyer. La rua che è stata un freno di un'attacca dei hackers la ton passata, os venne conoscente che l'interprese che tocca alla confederazione aia paiata nes alla gruppa Akira per sovrannire a nevos le date singolades, coi malgrà che la confederazione cuseie de beige paiare. L'equipe nazionale de ballapè delle donnes ha guadagnato contro la Malta con 6-10. La vittoria guadagna la squadra era la gruppa 2 nella Liga B della Nations League ed avanza nella Liga A.
0: La meteo. E ben ora si può reclamare? Domazzi e l'ora a vair plagiare. Fino a mezz'ì straine per grande parte ferm surtrat per noi in grigion, qua e là poi era maniera intacca al mol. Da venz da domazzi però e l'ora ad una più be e sulla gli filas temperature si fa un air plagiare e ci dai a qua e rots fin 23 gradi, tanto 17 fin 21 gradi in surselva, 15 fin 19 in sursessi in giardina bassa, e maximalmente 15 gradi oz in Engiadinata. Simil sarà il loro domani domenica, vaira sulla Liv con un per nuvolas e qua e là un per watts.
2: Vias e traffic.
0: Sulla 30 in direzione qua era dai colonnas tanter Tusaun Nord e Rotenbrunnen qua è per vid un accident al vial sinister es blocca di mena aet pazienza su su stala e rischio su di viadi fat attenzione e buon viadi. E saut c'è un strumento qui es la flotta attraverso. Noi abbiamo una, di per sé, un'orchestra intera, da più di un laboratori in Engiadinata per amaturi e amaturi della flotta attraverso. Daemo avanti, la Zot, Otsquia Pro RTR.
2: RTR.
3: Mes Radio, mia lingua.

0: Per una dall'as nos de quistemna pisarà quistemna Simona Caminada, stata grand tema qui a pro RTR Claire. Ella sarà da vendas prims de settembre, nostra nuova chefa, nuova direttura de RTR. I otz dollars nov starà un des antecessors de Simona Caminada, un anterior director de RTR antil center. Nempe Bernard che Thomas ci fiste Jason Pags dit ses 80 anniversari, ma il nu derabe direttur de RTR din per sé er magister politiker secretari general della Lia Romaunch din pustut grand ami i promotur del Romaunch.
1: Also su tot quel che vai fac e din stau li doia da uni il Romaunch portals insemen quais ei stau las scontratas romanches quais stau il svilup de dina quotidiana ca occupau nus onze dons ca lebre mal ul fin final realizau quais stau il romansch regiun quais stau la lege de lungats ca dat il romansch in status ferm e quellas acziuns han fascinau mai, ad hanno fascinau le lieut che dovrava della Ligia. Io ho detto, io discurro della Ligia, discurro più bugien di nus. Il radio è di nus, che va in faccia qua. Io ero quel che va in te che iniziau, in te che stusciau, in te che fai le discussions. Mirau che le condizioni sono andate, mirau che fece bu querelle non necessarie, dall'altra parte che fece una debatta, e ciò le ha il dire.
0: Nei, avant co far vive sin ses otaun tavel, se quintel un pa orde sia vita, ant il profil, oz do las nov, ant il radio, i eramo special, quae sul di vainc ons do ce nu ein inaugura qui la casa RTR a mezz quaira, a ses, es quae stat i grand promotur de quella cia es stat Bernard C. Thomas. Oz di mena jascht, ant il profil, o schon Ossa sun Play RTR o la in giuccio vui out per vos podcast. In musical mangi vai avanti con musica ci fa garantire plagiare a Bernard Ca Thomas per vide c'è un er grands ambasciadurs del Romaunch. Las liricas analas.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: In Paslunghist, la sportista grigiuna de l'On, la ruaga paiada ners de liberazione per date singulades, ed il dì comenzi grisch, ils nivels se schlien il suende mezzdì. Il esotio al microfono è Florian Mon, ben dì. La passlunghista Nadia Kellin è la sportista grigiuna dell'ON 2026 e la sua successora Danik Kellin, la sportista d'atletica leva, che aveva guadagnato avanti non questo titolo alla notte del sport a Quera.
3: Nadia Kellin è la nuova steila del sport de corsa lunga e dels Davos Dukes Olympics a Milan e Cortina è la scritta storia. Kellin ha guadagnato sensazionalmente la medaglia di bronzo alla corsa royale sur 50 km stil classic, questo enter che l'aveva già guadagnato insieme con Nadine Fendrich argin el sprint d'equipa. Jasko Junior aveva la passlunghista in giadinese musau siu potenzial. Il 2025 ha la ludau siu debut alla Coppa Mondiale e facileu la prima ga furora ha la consun avoninon al campionati mondiale a Trondheim con 4 plazze sotto la top 8. Alla notte de sport ha la guadagnau il titolo avon la Golia Lara Haini che è diventata il dezember campionessa mondiale d'unihockey con la nazionale svizzera. Completau il podest Scotti Arza alla biatleta Lea Meyer dalla Portenza, che dentro l'altro guadagnau als Dukes Olympics 2 diploms in con la stafetta ed in scossi a tavola e la corsa singola sur 15 km. Andreas Vialant, redazione de sport.
2: Sper il titolo sco sportist o sportiste de l'ONU in anche ulterior sportiste d'Unions Vignitz und Raz alla notte de sport grigiune. Newcomerin de l'ONU è la snowboardiste Xenia von Siebenthal. Sco funzionari de l'ONU André Müller pudi prendere incontro il premi per ses engagi en il ski mountaineering del Club Alpin Schweizer. L'Union de l'ON en ils Iron Marmots, il Club d'Unihockey de Tavau Claustre ed il Club Grigiun de Socia con Rodes a sogni il premi en la categoria de sport per persone con un impediment. La rua che è stata l'umfrende di un'attacca da hackers la ton passà, os vengono conoscenti che l'interpresa che tocca la confederazione aia paiata nes alla gruppa Akira per sogni in avos las datas engulades, quei il presidente del Consiglio Administrativ Jürg Röteli dicen vers la Samstagsrundschau da DSRF. In saia paiata summa pitschne e per clit puspe sogni tot las datas. La Confederazione cusea acna main de beach paiardanes de liberazione. Il VB scrive sin du mondo da DSRF che ne sei beach veni informata war del paiament. Las vie fiers a penzeleises an per l'imprime giada transporta passa 7 milions passagiers e passagieres. Cusea in augment de 3,1% vers l'onavant, scrive l'interprese. Ed er il risultato economico sia positivo, in sia fatto in guadagno la sparta del trasporto di persone, per l'infrastruttura e per la faccenda secondaria. Le vie fiers appenzeleises an festival on passa il jubileum de 101 cantons. L'Iran ha attaccato mire sen il Kuwait e da Bahrain. Da no indicazioni americane ha l'Iran seta 7 rakete in direzione del Stadis del Golf. Sis sa aien ins destrui la sedavla na ia bec contangisi a mire. Da no l'armada iranese sa in les attaccias in reaccions in les attaccias americane in post de radar dell'Iran. E letzte sind dann noch l'Armada Amerikaner in der Reaktion sind plieres Drohnen iraneises, che seien schgulades in der Reaktion der Bestimmens in la Via de Hormus. Als ne mein, weil in der Pause der Kumbat trantre l'Iran e dels Stadis Uniz. La FIFA lubesche tutine Bouteilles daue in els Stadions durante il Campionato Mundial, almeno in els Stadis Uniz e del Canada. Radondi nemne van del campionati amida la Federazione de Ballapela regla che ins nadastje bec prende bottiglies de boiver als dios de Ballapè. Ose in pitchne bottiglie de mezz liter lubide dentant be in de plastic lom. Il Mexico ne vegn bec menzionai la comunicazione de la FIFA. L'equipe nazionale de ballapè de les donnes ha guadagnà incontro la Malta con Sisedin. Il primo gol è già da su enter 8 minuti e la pausa era la Svizzera con 4 di in avvantaggio. Con la vittoria guadagna la squadra era la gruppa 2 nella Liga B della Nations League e avanza nella Liga A. Plin avanti il giusto a parte della qualificazione per il campionato mondiale 2027 in Brasilia.
1: La meteo.
2: Il dì comincia con Nivels ed incontro mezzodì, poi d'einzig. Plievge, incontro Sairo se schlien il Nivels puspe. La temperatura maximale intorno a 23 gradi a quera, 25 gradi in Surselva e 16 gradi in Lendi di Nota. La domenica dati per grande parte sul lei locale, poi da Uradis. Il jendis dì comincia era sulle Jif, incontro Sairo se covir il ciel puspe.
1: Vias e traffic.
2: Sin la 13 in direzione Quera ai Colonne, strada tosa un nord e droten Brunnen, che provvede in accidenti, il vial se nestere e blocca.
0: Quai in stades les novitats.
4: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
5: Der in Sand aber nur am ersten Mal Livio Foffa, wie klar, auch schon ein Name Kellin, für sie als Sportist Grischund Alon, Farza. Aber Sport

0: Quista è del mini sguard stat inviadio sul tour in paesi lontans. A Japan. Nein, in giuna tema non ho ein, oder non ho ein, in toad precauta, meinsch, con raps da concessione ier con ambienti, per quai non è la redazione del mini sguard sgolada a Japan, ma iaun s'occupa con una parte della cultura japanese, nempe sport da combat. Karate. E quelle sono per noi è fitch popolare. Nos moderatore Marcus ha partecipato ad un training da karate e elle sbotni Miss Sun Rhein, Manuglia delle due combattanti Valentina e Vanessa ce l'ha accompagnata. Dim per sé per vi ce l'ha in clea botnuglia.
1: Il training viene fatto anche il dojo Goju Kai Karate do Schloein. Lassano noi conoscere il magistro del karate, il sensei Florian Käser. E la prima sorpresa è la barriera linguistica. Non è il suo Silvan per mai covalader, ma per sé il giapponese. La maggiorità del trainamento viene a discutere con i termini del karate, e quelli sono in giapponese.
0: Per via del combat giapponese in clea Marcus B. Cinais, se potessi dire, e Claire, c'è la e l'ora è partecipare a differenti esercizi.
1: Esce il movimento del karate sono sulla prima liada, neanche se complex. Til si è da esecutare con grande precisione. Qua vuol dire estrema della concentrazione. Il combatto è una parte dell'esame, ma contro le giovani karateche Valentina e Vanessa aveva proprio poche chance.
0: Claire, le due hanno già la cinta mezz verde, rispettivamente mezz blaua. Al sensei, al sol magister, quel a la cinta naira. Cioè, Marcus vea alla fine sia cinta naira. Non crei, ma ci sa, e c'è fiora, c'è la faccia la matta, ci dai il al mini sguard, sco mince sonda un quarto della ses, o del vange della ses, su SRF1, o cura, ed in giuccio laud, su rtr.ch/ufaunzi. La c'è tutto il resto, differenz, esercizi da karate, ci mossen coccia vub daut trainer, zaves. Per mettersi in rindo a vos frar. rtr.ch/ufauns

0: Ja, no, d'una in maun la roba. Rolling Stones, lur toc actual in off in the stars, dul di qui a pro RTR. I am do la mezza del Dini Tantarater er un classiker. Aha, spetta qui a con The Sun Always Shines on TV. Avant però scodit les noitats ed estat les ottimets. Florian Mann, c'hai dai da nuov?
1: La passlunghista Nadia Kelly nella sportista grigiuna dell'on 2026 e la guadagna avant la golia del unihockey Lara Heini e la biatleta Lea Meyer. La rua è stata l'unfrenda di una tattia dei hackers la Tom Passà, os venien conoscente che l'interprese che tutta la confederazione ha appiato ners als hackers per survenire a voce le date singolate, come malgrado che la confederazione cusseia da becce paiare. L'equipa nazionale de ballapè de les donnes ha guadagnato contro la Malta con 6-1. Con la vittoria guadagna la squadra era la gruppa 2 in la Liga B della Nations League ed avanza in la Liga A.
0: La meteo. A Banura, qua è la ombrella, domani crema de solai. Se potessi circumscrivere al time de dots, fino a mezzì sarà in MP per grande parte ferm surtrat. Simblers lös in grigion, qua e là poi eramo plor un tackle da vents de mezzì i domani l'ora ad una più be i solai. Vier le temperature sfon plagiare, ci dai a qua era fin 23 gradi, tanter 17 fin 21 gradi in surselva, 15 fin 19 in surse, si engedina bassa, i maximalmente 15 gradi oz in engedina. Di nata. Simil sarà domani domenica, là però è l'ora tutta di vaira sulle liv, qua è là un per nuvles e er un per watts.
2: Vias e traffic.
0: Sulla trenda in direzione qua era dai colonna stanno tutti al nord di Rottenbrunnen, qua è per video un accidente, il vials a sinistra è bloccato. Hai pazienza, fat attenzione e buon viadi.
2: RTR, informativ e divertente.
0: Io sono compromesso. Un grande hit da Sonso Downta, Aha, con The Sun Always Shines on TV. Bella sonda!

Ciantan quei stock sott la duscha, ein til auto, in cucina con maver caffè, non esce garantini la stazza l'unic. I giovolat, ciantan al toc insembal con 50 miliaters, as dudas da un da longevin, ein til lezi grunt. Hecht, live. I giovolat, nu staut später fin sul nos profil, in 3 minuti dai noitazi, do appunto il profil, jascht da Claudia Catomanes. Bernard Catomas, anterior director da Radio Televisione Svizzera Romauncia. Secretari della Lia Romauncia e Blair Atterplu. In pacs di Fischer Gesell Cesar al tavol, non ci time con el in omonia da sensia vita interessantissima. Buon divertimento e bella sonda.

0: Las novitats da RTR.
1: La rua cap ja daners de liberaziun per datas engulades e l'Iran tace miras en il Kuwait e Bahrain. Jeles nov al microfon e Florian Mon. Bendi. La rua è stata l'unfrenda di una taccia di hackers la tom passà. Os venne conoscente che l'interpresa, che tutta la confederazione, ha appiato ners alla gruppa Akira per sognare a nevos le date angolate. Qual presidente del Consiglio Amministrativo, Jürg Röteli, dice vers la Samstagsrundschau del SRF. In sei appiato una somma piccina e per cliché può spesso venire tutte le date. La Konfederation Kuseyac nemmen de Beach Bayardanes de Liberation. Il VBS schrives in de Monde de DSRF, kel na saia Beach veni informa de war del Payament. L'Iran hat ja mires in il Kuwait de Bahrain, de nor Indikations Amerikanes, a l'Iran seit der Sedrakete in Direktion del Stad Isel Golf, sis einins destrui la sedavla naia Beach contingisia mire. L'armada iranese seien les attaches in reaktion sin les attaches amerikanes sin posts de radar de l'Iran. E letze sind denor l'armada amerikana in reaktion sin pliras drones iraneses che seien esgulades in direktion de bestimens en la via de Hormuz. Ach ne mein val in a pause de combat tranter l'Iran als Stadis Units. Las datas personales ston veni protegides meier, quae pretende l'inventada dell'internet Tim Berners-Lee en vista del svilup rasant dell'intelligenza artificiale. L'uman sto bevinovan star en il centra el dicen vers l'agentura de novitats AFP. Modells de DIA nizegien las vastas quantitats de datas dell'internet per imprender, quae saia interessant dovedentant claras regles. Per l'internet detin organizzazione de standardizzazione coi manche ter l'IA. Per Berners-Lee es important che els users salvien la controlla de lor agnes datas. La FIFA lubesce os tutine butteies daue en els stadions durant il campionato mondial, almoin en els Stadis Nitz ed il Canada. Radondi nemne van del campionati a midala federazione de Balapé la regla, kins na dastje bec prender botteies de baiver als dios de Balapé. Us os eine pitchne botteie de mezz liter lubide, dentant beine de plastic lom. Il Mexico na vin bec menziona en la comunicazione de la FIFA.
0: La meteo.
1: Il di comincia con un nivel ad incontro mezzodì, poi dare in sec plievge, incontro saira se schlien il nivel puspe. La temperatura maximale d'intorno 23 gradi a quera, 21 gradi in surselva e 16 gradi in legge di notte. La domenica dati per grande parte su lei, local poi da Uradis.
2: Qua è in stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTL Il Profil.
3: Bernard K. Thomas, scodirektur de RTR, a el schlargau Radio RTR de 14 sin 24 ures, ad a implementau la purgida online, construiu la casa de medias per RTR Quera von exact venions, implementau Rumantsch Grischun scolungatsch de novitats ad online. Per la Lea Romancia ha egli dato di realizzare in una gazzetta quotidiana Romancia e più tardi è stato co-iniziante dell'agentura di novità Romancia che è la FMR. El è il bab del Romancia Grigion, ha iniziato le scontrate Romancia. Politicamente è il singeggiato per il Romancia collungato parzialmente ufficiale dalla Confederazione in una votazione federale nel 1996. Adela e famiglia, sia donna Rita, che accompagna El Cleiti si son tons, tus buots a sis beatis. A quals gis festivesce Bernard K. Thomas seu 80° anniversari ed è hosch El Profil de RTR. Io son Claudia K. Thomas. In cordial benvegni a vusca te cleis con l'emissione ed in cordial benvegni a me hosch a Bernard K. Thomas.
0: RTR Il Profil.
3: Bernard K. Thomas, in una lunga introduzione, a tutti ne vai a mosh garau alla surfaccia. Che è il più importante di tutto quello?
4: Il più importante di tutto è che io avevo fatto per Sulz tutte quelle prestazioni che ti hanno nominato. Io avevo già essere davanti a Biarzon, nella Liga Romancia, avevo già essere direttore del DRTR. A che è stato Biarz che ha partecipato, collaborato, che ha già animato, che ha portato in idee, che ha realizzato idee, che ha messo pressione in Geton. Kann insistieu la fin finale el resultat quelque tiasa legau quelles causas kunu so ni da fa ein stades overes faches in in team
3: den ton vos eves in a rolla importante ter tot quei
4: naturalmente che ei ad ina necessari che ci da von dir ca discutesse sur de les perspektive skinsa sur de les finamires gemeter ci ca stausche si fa besens Zichika intermediation, zichika insiste, zichika fa, zichika respecte quel che vien fatto, che riconosce quel che vien fatto, zichika sei intorno con conflicts, zichika da buon intorno per la prima sbuffata che date.
3: Lenz Metters in via a sclarire in quale stazione della vostra vita, da tutto quel che vuoi fare. Adela è presentata a causa forse meno inconoscente, per cui lei lanciava la vostra fonza a Braille. Vus eras 14 ferliuns, vus is con vegl, nasceus il 1946 pia curt suenter la secundu jara mondiala. C'è temps è questau?
4: Io credo che quella generazione che nascida intorno al 1940, tocca 50, tocca 60, andiu in temps da vita privilegiau. Io ja dini un si, le prestazioni in tutte le sectori sono venite migliori, la medicina è venite migliore, le prestazioni sociali, e gli auti sempre, o da milieu che avevano già buon accesso alla scolazione, anzi, se vi usano scolavi, le donne sono venite

0: Es bugrat ina gronda pag as a cavus veves negins problems a casa de venisulas rondas.
1: Naturalmein ca il sonst schon konnte eran das Situation in bia Familie sind zur selber buga quella sehrn bu messes in China fechlomme nu sessen nischi weil jude spernja nes nos genitur sehrn ferms il bab ton schola bu ferms mental mein luvrus Danton deva in a certa scartestia quei nyang de gibuk e Quei in stod Anton Evasi en in vich puril, sco brai la relezza gada, eran tots bugeri hunders. Quei budu per il acun, autors vits ozen sur selva. Quels che vevan in tepi biani, in tepi pauk, quei carabi in se tenevan semen. Nus avevan afons che vinevan tur nus, a merenda, ni a gentà, nus maven in autors logans, in se teva buc, sin zero osa bugrat. Schiebe ein Stund, sko forz Autors, per quelle Idee, was drus lebt, gera fehlt ein Stund in quels Witz.
0: La Realität, Anton, ist da, zu dir hat er bei einer Autors Familie gesagt, wo sie es in der Frau, er schon sko von. Also, wo sie es steigt gewre, wo sie es stößt sich da a casa, wo sie es in der Frau wird er durante.
1: Quei era il normal, quel sonst, la Schule, ma wenn am Ende mietz Oktober, toch am mietz Avril, sie ist mein Schule, sie ist mein Luvra. Schon am Ende in prima Klasse, wie nehmen das Mattes der Messe, das ist ne Operatura von uns, das Boots, wenn wir die ja da als Purs, nie, können sie ihre Pivel, sie ihre die Alabasse, dann prendet du das. Ja, sonst staus, kund die schon Kavrente, Kapeder, Lunch, ne wende Breil, schöck im Versäfe, wo Breil zu wewe, wo ich mich sehr rettele Moma. Quer wo sie simpel, sie hat jede Siamna, sie ist meins, ihn zu hinterlauter, sie wenns per Suls, quer, quer stau per mei in der Schule de la Vita.
0: A der responsable dat, sind sie die quer? La responsabilità per la
1: responsabilità che avrei un'interessante funzione. Le scaure sono animali intelligenti. Le scaure percepivano il cavre. Se eri in Gibrantina, adesso sapevo il buono URL, udevo una di quelle scaure sveglie, il biadevo con la scella, insomma, vi, adesso erano in Marigl, pronte per ir a casa. Quei le scaure sono animali fecci intelligenti. Adesso io avevo percepivato le scaure, se le scaure avessero percepivato mai con dir Jones.
0: Ti ho detto che tu sei lui al seminario di scolastica quera, per venire scolastica, e tu sei stato per finanziare quella scuola. Also, i vostri genitori hanno fatto questo, tu sei stato lavorato a Maracca, tu sei sulle ronde.
1: Dopo la fine del sonno, c'è un conto di stipendi. Ti chiamavo studiare e non avevo stipendi, ti chiamavo in se vivo a prendersi un prestito. Tut mes veras kann fat scholas am pagau setzler scholas ni gudinjau setz per scola ja vai gudinjau setzel zum nari der scholast mo ja sore kai sta der scholast af facil mit dem al universitat vai ja mai kustau in franke casa i vese fuse bu stau pu saivel ja lu vravel sil bagech turina firma de bagija durant la stat tus mains il un vierner ja tolo posto pe catavala ja davala transporta de din leu glauter de spakets ja vai bisonai fil mercau de queer ja vai da ur supplementar so chi geve besins ja vai fai tot quen u kins sovnie vin per francs a schökle fin finale stevins E con l'uvra al studi mava per mai fec un e all'università. Durant l'università va l'uvra alla banca de credit io turic, sco scolast per quelles e per part per gli audinti exteriore che veniva l'uvra, che durava scrivesse meglio tudesh in italian e vai con gli avils raps per mai e per mai giovna famiglia, let's go.
0: Vous êtes l'ul 1977 anciet col studi de germanistica turic, allo il 1968. Bevi dau las protestas de studenz, a vus eras leu e part de quei. Sco scolast?
1: Ja, id ever in moviment studentic che era fec intensivs, che s'engajava in sesets per arver la societat, da noves pusaiva dats e in moviment fec critiche.
0: C'è fino a mire se vevas vus, da quei eras vus leu, da quei vas far part de quei?
1: Mai interessava quei, per quei che il movimento ad in interessava mai, adimava per midades, in veva quei, da quei temps, las donnes avevan buo votar in Svizzera, las minoritats eran totes marginalizades, e quel movimento che leva liberalizar la società, buca mettere giù quella società autoritaria che voleva, da nuove libertà del crescente, questo è affascinante, mi ha lanciato.

0: Martin, eu e nus era lui una pinche gruppa vai 1969 fatti in acziun per mettere giù il comitato dell'Acadì, con l'argomento che quel sei buco democratico secondo, per quel che era che vinci in vese, cioè che il votesse a cambiarsi, che è stato un pilone che avendo mostri, aveva un buon smadema chance di dire che il comitato votava e che era stato un grande scandalo e per quel che noi eravamo buco grazie a stelle già e fece poi, noi eravamo io ero giusto il lavoro, per esempio aveva clamato uomini e donne del comitato. Con quei è tutto stato finito. Le donne del comune devi bocca a nessuno leva saveki detti donne del comune.
1: In gran sbaglio. Noi stiamo discorrendo di quei temi del studio. Voi avete, come menzionato, voi avete l'uscio in due spazi che è nascito durante il tema del studente. Stiamo guadagnando sette, insomma, il studio. E adesso si immagina, e lei avete vivere fatto modesto, a marà che voi venite sulla ronda.
0: Già capisci, ma con i giovani, io avevo la vaiona di una donna, la Rita, che era fresca, habla, che aveva già dato, poi scrivava, aveva la sorveggia del bureau, la sorveggia della translazione, scriveva text, ed io aveva di una scuola. E noi erano, buggli zuletzt, due giovani studenti con affons, ed aveva divers, che avevano quel sonso avevano sbuggiato nel affons di giovani, e noi erano giù quels affons rondi il studio, adesso non si fece contenti che quels affons hanno e giù affons, che non sbiadi se ne sono cresci, o che non sono viu, quell'antira vita è stato dir lanciata, mentre donne fece dir, aber in mera una voce è se pagava o quella di quella voia.
1: Vos avete fatto una vonna, il 1986 avete terminato il lavoro da doctor, quindi vos avete fatto, non si sa, mince passi che fare, e se stai giù in Londra, durante quel tempo era professor al seminario della scuola di Quera, aveva la scuola al seminarista. Era quel buzzo con la mia. Lavoro da doctor, da scuola, famiglia, rivolte politiche.
0: Io avevo il buzzo nel movimento, la mia è mai stata, se avevo fatto. Ma a volte eri già un mincitone, io stavo dicendo che e vai forse da giovane tra la schau in la famiglia, perché lì va giù la rita che faccio, figli, mi ha fatto grande lavoro per la famiglia. Io figlievo di non ne fai cionci, tutto quel che figlievo di mava, scuola fa nuota, per cui se avevi in salubito fa qua, è una di un ciaio, è un sicchio altro, a mince tonne da essere in tic critics, in tic scizioni, in tic revolucionaris, a se scegliene in discussions. Che mi rau una voce, se fosse così, vuoi fare presenza, se non tu quello che vuoi fare, aber io sto un po' male. Da giovane sto in isagi, vengo più balci, che iso bu di giovane, iso di veglia, io vai forse isau di giovane, io vai preu il movimento, vivevo il movimento.
1: E questo è un tic inventilo, quel politic, quel temps?
0: Ma io sono già venuto politizzato, il sanno si sono tocci, per domande sociali, domande di minorità, domande della società, c'è libertà trova le aiuto per se sentire bene. Beherza mi il studio che va lui anche per entrare, ma io vedo, era il madem statale, era meglio da viarte, che hanno fatto carriera, toccano si sono per parte politicamente. Ma interessava in quelle domande, se io sono lui, il sanno 80, sono in te chiuse della politica, è un provato da farci, c'è un ton. Io sono stato concentrato, ne faccio più concentrato piuttosto sulle domande che portavano quando ero della legge romanza, Lula, quella di causa romanza.
1: Da quei discorsi, Leo, nel 1980 è stato venuto il discorso segretario della legge romanza a Quera, arrestai Leo George Onz. Da quei temi discorsi, sono entrati in prima vista di musica, io propone il cor incantanti con il comune in silenzi. Cosa vedi in relazione tra quei cor?
0: In quel cor conta in de mes Beardis e io non so venzo quel concerto anton sto so vegi e date un fig Beardis auters excellenz corsa in canton grigione e vai gritti gestil de vos temps du deo de la surselva blesse causas cantadas quella cultura da cant ha un'immensa forza in quel movimento e un'immensa forza per tenere insieme la società in sabullo da avunda quel lavoro che i dirigenti fanno, quel che i cantadori prestano, Adins ha buga ve pligé de os in corsco in cantante che conta in a consum con in text de Peter Lanzel e naturalmente de Tomás Dolf che in de nos capos del sector de las melodias populares.

0: Bernhard Thomas ei host dil profil de Radio RTR. Quels jis festivesche el seu 80° anniversari. In a buna cajun de Marana Vosa reflecta in qual staziun de sia vita. Vus es stai secretari de la Lia Rumantscha dil 1980 tocan 1998 in liung temps ad in temps effic decisiv che la Lia Rumantscha ha montau enorm bia. Per exempel il grand tema il Rumantsch Grischun.
1: Ja, ich habe News der Liga Roman schenzesetz, senza voulé. Ich war content, el Scholast, el Seminari Scholastiche. Il Präsident, el Secretari der letzte Gano motivau, ma ich war Romedia Quint, diese Kamertin, und ich dachte, ma, du wissen, wie, ich hier, du wissen, du fa, quente, ich dum proa. Und ich war im Finale schau per Schwader. L'entusiasmus da vart meu bab, per exempel, era buffi grons, la Ligia Romantscha aveva bugin, era bugin conoscent, in se vivo buccia quella figlia e ventisets. Al bab aveva dieci osse che ti eras professor, a vas, a vins, in toc secretari, cioè traccias, e quai mo sente la situazione con la Ligia Romantscha era, quai era in organizzazione di guerra, tu quai da domens vils, e nus giovens, aveva il sentimento che la Ligia fa, quai in club da domens vils, che fa la Didel Mademi. Quando sono in Newsletter 1980, ero gesto in una superstanza nuova, ed io avevo anche su prendere gli uffizi. Gesto dels che ho lessi, portai in te movimento in quella causa. Vai a gesto in Lubesci in me da fa, ed els anche io sapi fa tutto quello che io voglio con lur consentimento, ed els vai in toleranza, ed io a gesto ho lessi, per esempio, in Prua è un'inegata da fare una discussione da farti in lungaggi unificato, non so se si fa un altro spazio per unire quella romancia, non so se vi migliore medie, non so se vi una legge di lungaggi, tutto quello causas che erano lui, e gli hanno permesso mi che oggi libero me un con loro consentimento.
0: Allora, voi siete portato schlonge in quell'antica causa. L'era stata la discussione del romanzo Grischun, del ins carezzau, adovrau, dad autors odiau ad ignorau, also io lo tecu veniu in politicum, con discussions sempiternas, c'è vese un ricordiancia da tot quei che veniu discutau il positivo dal negativ?
1: Also la migliore ricordiancia è la dinamica, la fascinazione che quel progetto aveva per gli giovani che venivano a lavorare a noi, quei studenti da diverse discipline dell'università venivano alla Stadt, da vacanze, ne ha altre vacanze per imperiamne, scuole studenti che venivano a lavorare, venivano a noi, certins che venivano romanisti, che venivano a Rischai, e in tutte le sposte che vai giù, vai io mai vivo, Leut col duvrava con ton entusiasm, scovido quel romanzo giun.
0: Also fitch positive.
1: Fitch positiv dils juvens con figeven ed ils imprendisch, les imprendisch das con seven il se ve fazi che niev. Ca important per leut, ca interessant, ca zwar di spitai, weil si war ni si war buc, ca fascination leut extrem e in Slovrava, buga si ha tur si gi, la leut studiava il temps libero, discutavan su sondo domenges in gruppos, nus vegan quei romanzi giun, quei da critico, quei fecci interessanti, quei problematic, quei stau il pi fascinante quella causa, il secondo fascinante stau che quei ai ubia pi spert che quei con svesa in cartau. Nus vegan terciau, quei drovin si legato placativ, per scriver si itz, neue in nome, in romanzi, in scheil tudest, Allora, non si può fare niente, non si può fare niente. Noi siamo stati delegati, i gremi della Liga Romantscha hanno deciso passo per passo di fare da più. E qui era immenso interessante, da vedere che quelle gente che sapevano di ciò che amava, che conoscevano il romanzo giunto, stavano 100% di voi. Quello io feci lungi, qui era il pubblico della Liga Romantscha che veniva in scuola, e lui stava donna in se stesso che In sei Buvenius, der Perschwader der Lejeut, der quella Lejeut, che era critica, quella Lejeut, che se sentiva bonemene offendita, entras il Romansch geschunk, in sei Buvenius, der Perschwader, quels, con important, che fust au de weco in scola.
0: L'erem feintig in passen a vos, nus venge Heinrich Schmid a Elovrau il Romansch geschunk, bo in Romansch. A questi gira stau in avantaggio. Qual è quella idea, insomma, nascita? Se voi sei venuto, vedi, dici, io la fa in Romangio unificato, alla superstanza, già è bene, fai. Allù?
1: Ma io avevo schon cui ich vorher lavorava l'Universität, viu che tutti ils lungats ein wenig kreiz zu gut, tutti ils lungats de skrtire ein wenig fatz zu gut. Cui so minus de la lige war tot chau nus stein e un ginagam pruau, un prua. I vevo schon da un profes romanches. Nu vento man da un tour nel short, il Alexi de Curtins, tot quelles autoritats, quels meisters de la linguistica, in ich inca leva fad ils romanches, ils juvens ei buc. E lui es nun sinis in Heinrich Schmid. Heinrich Schmid ha lo spontanment, se declara spronzo fa, quai ha fatto quai gratuitament, quell'antiro lavoro de base, e poi per poche anni ha giù quelle direttive lanciate da 1982. E quelle direttive erano che se avevano con un vocabolario, e quelle vocabolari avevano egli, se avevano fatto text. E questo è fascinante. Lui aveva una certa transitata, una certa... Viel importanter ist auch, dass Heinrich Schmid wollte continuare, und nun war ein Perklitsch, ein Flau, und andere Leute kann continuare.
0: Also, die Romanche hat Juliet, George Darms, per exempel, er in der
1: Kunst. Nun war ein George Darms Klitschun, ein Romanist, Indogermanist, das er brücke, penso, in der Person, die so wäre, die Stadt und Lungatze schwilopäschen, Ella venne da motivare uns romanisti a fare. Fin finale, George Darms con Annalise Dazzi, con Manfred Gross, con Klaus Soler, con Gianpedro Gregori, quei hanno sette quelli che hanno costruito il romanzo giorno. Heinrich Schmid ha fatto il plan, quelli hanno costruito il romanzo giorno, cinque persone hanno sentito. Duvrau quel, translatau, da vi ne vuole, il tocca noz, quel scalino, le novità, der RTR.
0: A dixen zu kuh, ane lusse facem, quel romansch grijun, quella success, alua ed au kritika, ie ad au resistenza. C'è du discussions en rastades de quae memoria?
1: Ma ia schon dau, turni il sonst na vonta, attaccas si mai fitch massivas, neuke
0: Also, sta di, vus ves sunius menaccios de mort?
1: Ja, io ho servito svenacce da morte. Io ho sentito che politico servito in cittadone svenacce da morte. Tanto non fai solo impressione.
0: Ma vedi mai il tema?
1: Io ho solo il tema. Io avevo in Temps, l'anno 89, 90, si chiamava la sera, se ne ho preso uls, si chiamava in invito, concerto, avevo dei detagli auto. Ma in cittadone fu solo tragico. Si è abbiastato, cioè che si chiamava faccio, c'è vita mio auto, dall'altra parte. Va a dire che la conferenza va a ciao, non se le fa buono qua.
0: Da qua in quelle smaggiace state sono aggressive?
1: Ma quelle aggressive sono venute da poche persone. Forse era tu quelle smaggiace emo per fare tema, in scala, per fare che noi rinunciamo, per intimidare. Aber hier machen wir natürlich schon ein bisschen Lunch, weil wir hier Schmanatschers unter la Vita, die wir hier finden. Ich finde es mal, da wir sehen, nur wir finden es auch, per fa del mal, non si deve quei per dare il romanzo, per dare il romanzo più a forza, quei al romanzo romanzo giunge e dao e io allora il zanno 90 schon in tempo der ciao si cala buc se ti lio quei del tempo len e se avesse buio buon zemiz che avesse in dieci o sasti sti buga da si quei se avesse io traccio quei del tempo len le un turno il zanno 90
0: Pitarlo il romanzo grigion è venuto in scuola, Allora lo faccio naufragi. E sei un esperto, non co analizzare la situazione che ha funzionato in scuola. E se sei fossi di lei un vantaggio, perché des di adina puoi spiegare nuovi mezzi di scuola, che moderni, che attuali.
1: In scuola, tu mi hai detto, per qual era il linguaggio ufficiale del Canton Grigion, con una votazione del Pievel, il linguaggio ufficiale della Confederazione. Con una votazione del Pievel, Svizzer, e lui hanno detto il prossimo passo, un passo logico, da mettere un provare in scuola. In Sabove, in una teara che ha un linguaggio ufficiale che viene molto istruito in scuola. Cantuna lo fa proposte, se così il grano ha deciso, qua è il bene relativo in primo tempo, e lui ha un sforzo che ha dato se i genitori che avevano problemi, se le fonti venivano a casa con un linguaggio che si avevano buono da
0: Se forse non è poco sostegno, i genitori?
1: In questa forza che la scuola non discutava con i genitori, il dritto momento in cui si sentiva Chi deva tias genitors mal cigertats, che la fonza vessen piti, vessen immediat se u intervenia, di dice, co, ne, o, c'è tu misa, da co, qua è un buon faccio, qua in sa gei qua va schon, di vien faccio vina von, e quella lieu era, aveva tema, ed era frustrata.
0: Sur domandata,
1: E sur domandata, e sur tutto in tema, e lo anche quel sono realmente faccio in movimento, fece intensivo, emozionale, Alu sta auf in Eulu eins weu, ausser Weibuch, ihr habt Propidon, kein Sabu, so wie Prender koen Schola, in wes Lu, bunne Mensch, Fußbau, wie du streichst, Balls, wenn ich weiß, wes ins bunne Mensch, wie du sie checken, vor Staub, bei dem Movimenter Mensch, bei der Lungatscher Mensch, bei der Kombinanzer Mensch, in immens gut ein. Ja, du plörrischel, e un Gott, aber ja, ich kapieren schon halt, kein Moment, kein Bugiu, Usa fein so in der Gad in Kareun, kun Intelligenz artificiale mir in Schwestern zatam, oka ins Wiener Leon gewischt, probabel a vse, ka senza in Lungatsch der Skritira. Vai buch, et
0: alt. Also, schon Cels Lungatsch se, ni il Tutis Italian Lungatsch,
1: anza gu, kui han voleu, vini du rapi, vasta men, kui han voleu, musapi, bia forza, stuiu vien tal Lungatsch. Et ja schon a schoia. Radio fa buona lavur, La Konföderation, il Kanton, Bjarz Autors, Tanton, la Schola, ein per Musa de Leger, fecht importante. Erschins, Musa de Leger, usa feins con quella Translation, ka tot vin, ka la leut Leger mo, ni lage ni diom, ka vulgi, las regions, zilupeschen puspa in Nord Lauter, probabel dat koisus in a leunga pausa, token ka cici, vin puspa in Gigi, ja, per nusht wissen, forza fein pass, ja, son per schuadeus, ka quel moment vin in ega.
0: Noi siamo discorreo del naufragio che il romanzo Grigione ha fatto in scuola. Io vai a mi chiedere di studiare da qui a terciò che per nostra RTR venivano a sciogliere le varianti idiomatiche, per esempio le novità online. Ed in scuola è questo scomandato, al senso ufficiale in cui è stato scritto. Ad il lungaggio di istruzione era il romanzo Grigione in scuola di non fare in quel idioma, con noi moderei l'idioma, fare un buon romanzo Grigione. Sa quoi essere in causa che procurau chi va la direzione che fa naufragi?
1: Io credo che sia proprio la regione che sia staus forse meno rigida della scuola. Se ci sto essere esatto, se ci sto essere esatto, se ci sto essere in tics che Geremias Gotthelf aveva fatto con la scritta in Hochdeutsch per quel dilemmentale al Pruen, il Spleitz, die Lehmentaler schauen, weil es gibt eine certa Flexibilität, in ein stößer Loms, und so tut, steins, fah in Teka Schöckel Scholars zwar legen Romans geschun, schriven Romans geschun, aber kui Chonschen, Chonschen ist, ich guck wirklich ins Chonschen sie bräuel, ich guck wirklich ins Chonschen sie tuiert, e leu ins Forza staus meni rigiz, den Ton, in Stovese, ich era in einem Prove, in seiner Lanciata, schim wes fach wie ne won, fos quella sets probabel zu corrigiuni con tutta automatica men organica men invece da correttura aprio partel vos opinio
0: also si dessi una nova prova stessen di variante idiomatica du essen we platz
1: ston we platz flexibler dat grande flexibler dat e grande generosa dat purtont chi sappia in leger di scur da je mincin scola bucca e crescita
0: pi baul er la lia romancia Figgeva letta politica de lungaz, beapi fecca oz. Oz va il sentimento che letta se traccia una voce in tec della discussione politica. A quei engagement è culminato la votazione federale il 1996, col romanzo venius parzialmente lungaz ufficial. Forse è grazie alla discussione intorno al romanzo Grigione, a quei gidao?
1: Ma senza il romanzo Grigione. Fus biabu gewinniu, inves bus aveu schlerga il radio, inves biakausas bus aveu fa il romansch, fus niliu presenz, usas ins mir la televisiun la sera vesens, gil so fezis enschizis in romansch, ins a feich biara pregiensche del romansch, sens il romansch schon, dessin jankle pro idioms buch, weil je vini dode di movimento se du sta ankunter, na ja, ja, enso setzt au in bi-projekt, in projekt ka purtau feich biara, Schlupp de quelli un buffineus Prozess per lungade scrittira ein Prozess de generazions.
0: C'è sta vossa missione la più importante della romancia? È questa quella domanda del romancio Grigione?
1: Also so tot quei che vai fac e din stau li doia da uni il romans portails insemen quei sei stau las scontrates romanses quei stau il svilup da din quotidian da occupa uns onze dons a cal lebre mal ul fin finale realizau quei stau il romans grijun quei stau la lege de lungats che dat il romans in status ferm e quelle Aktionen haben fasziniert mich, haben mich fasziniert, die Leute, die durchlaufen der Lige. Ich weiß nicht, ich habe die Schule der Lige, die Schule, die Bibel in Donus, die Radio ist Donus, was ich mache. Ich habe auch die Quelle, die ich initiiere, in die Stuschau, in die Diskussions, wir haben auch die Konditionen, die sind da, wir haben auch die Facebook-Querellen, die nicht necessary sind, die lauter warten, die in der Debatte, das ist ein Haldir.
0: Vus fidevas quei temps que vus eras a la lia rumantia e politica al cusegl gron. A quei egi dau, la lia rumantia ni era quei forse pitost in impediment. Vus eras en ina partida fec pince la partida cristian-sociale che dat oz bupli.
1: Probabel ai meu engagement politic staus pitos nujaivels per la causa.
0: Vos eras la falida partida?
1: Io era la falida partida, avai 1998 candidau per in sitz e la regenza, incontri in candidat della gesta partida, avai piars per pauc, d'anton de pilu il vent vinius pi ruchs incontri mai, les attaques en status pi nausas e dall'altra parte, io credo bocca, se avessi buffaggio politico, che fossi tutto pace, tutti avessero un flotto, un romanzo giorno, un flotto, poi così via. La debatta saudatir, d'anton, se avessi una fine gata, studiassi due gate, d'essere, il cus è il gron, prigevi, buco amici, per qualche cosa, io sono in tip per realizzare le cose, il cus è il gron, sei, se discorre.
0: Lo fai in leggers, ne?
1: Ne, vengo al buco grado di una scivia, e a me piace al leone che io sai realizzare, che io sai eseguire, che io sai treattrarsi, che io insistere, s'engagare. Mi dazi che hai del cos'è il grone era quel buon caso.
0: Discutendo quei, non ad meno della pressa Ramonci che usvesse ancora menzionau, ci discura da lezza, de quei temps devi le gazette regionali che venivano in Galeamma, ed eva un buone quotidiane in gazette del G Ramonci, quei è, ci abbiamo in quei temps che vuse era sleo.
1: Nous waren schon 1980 in einer Gruppe, die sich occupava con la presse romanche. Wenn du Sventer fach 1989 push bei einer Kommission der Presse, con Leon Schlumpf, con altri, sie hat dienen da und proves, per qualche insere per suo Deus, in einer Kommunität linguistica drova, in einer Wusch, schöpusseivel quotidiana, schritte, elles gesette sie. Quei ei stau in causa che occupau nus. Gisi hat uns, Token con uns wein Toni Cantini a Giulio de Fein Agentur de Novitats, el era lu president de la Pro Svizzera Romanche, ja wein lu sich adau con el, e con quella quijun wein us venio raps la Confederación per instradatsi chai, e quel moment che era garanteo pli o meins che venio pagau la reduzione al Hans-Peter Lübermajic, lufi ja in us la Casetta, ad alu jec la Liga Romanche a dia dinamo impideu, el senza tot nos la vur vessel budiu chances de fare la Casetta Romanche.
0: Jesus vus mirondus en avos, sil zons o cionta, ca la situazione del Romanche esse migliorada els da vos curonta cion contons? Ni vini da mendra?
1: Ma, col Romanche vai buga dina meglier e meglier. E buga per voi del sviluppo economico, ime un can las nisciences, Las valatas vengan pipi flaiolas per voi dall'immigrazione e la situazione economica è unilaterale. Qualche varga siglion è greve, difficile, con qualche dat struge a fonds, il lungat viva. Si dice che dat a fonds caccioncian els, lungat mi era un buc e mi era l'aiut, caccioncian els. Quella tragica del romans. E, d'anton, il zon sa cionta an dau in impuls a dann dau in a nova schirnschel jaut nus wein lu quer so wenn just der rtr schilu paul priu in sul priu il slogan stun si de jürger de domat chi cos a roman sa de pli kindat schirnscha la jaut sto esser wel sentiment ia important
0: quer so also il roman das ni un bien image In sabe che ciao si in bianimich del romon.
1: Imich il status. Io sai romon, tu des sa minchi in quel de trin che ve vedi che ve un quel de trin. De col discorris u de din romon. Les ve vedi che tu des sa minchi su lori. E qua in te quel de quel sentiment nu se va in si de pli. E qua va in us dieci quella qua quel 2000 dini 2002. Qua sta interessant. Qua era bo reclama per radio direct. Aber indirekt fece important, la jersto vi scienze pil prolungac, vi prigite lungac, a lutta il niel das consuns romans, a la sua vita del romans.
0: Es ptost optimist pil futur del romans?
1: Ja, so undel fece optimist pil futur del romans. Ja, grad il scigitsko, la scola funzionation, scigitsko in nation of fonds, in nosses vals, a nation of fonds, a genitur, scan scienze pil lungac, mes beatis schonschen romans, quels viven tocchion 2000 in perda quels che vengono zuenter schon schon forzeung quels che vengono dalle regioni e quels che gin il romonge els proximus decennis na ven ambogidoia lungats an siat vetes alla davosa vete lu quella els rifs
0: e las budem venit il proxim de vis de musica per suenter tematisa il temps dir RTR. Ja propone da tacla ils hades col titel romanch crijun, also in e par d'essere in titel incontri il romanzo Crijun, abri al contrario.
1: Io scavo già, il Augustin Manetti ha fatto una poesia che il Hades ha numezza in musica, ne ho che venne von nus nuot lein romanzo Crijun, schai nu stas in nies mijun, ai vage con nus bainissum lein cira nies egoissum, lein cira stinada das, nus lein leget per tudest, inscripsi unser dinzerats, e tutina starsi fresh. Jene canzun encontr, quelska ein encontr, romansch gejun. Tanton, schins gi nus nuat lein romansch gejun, an ja dina tachau quels hat encontr, Augustin Manetscher, der scholar secundar sim uste, fin poet, e in fin observader, e ha scritt in a canzun ironica, fitch bialla.

0: Nus venu diu ils Hades, cul tetel Rumantsch Grischun. Il fil tietschen tras la vita de Bernard K. Thomas e il l'amur, pil lungatsch, cun zunne pil romantsch. Suenter su temps di la lia romantscha al midau ter la Pro Helvetia, la Fundazion Svizzera per Cultura. Ma jel è sur segli qual zonza di scuorl di temps sco direttur tir RTR. A sco tir la lia romantscha esistau tir RTR ons fegi decisivs, vus ves schlargau Radio RTR de 14 sin 24 uras implementau la purgida online che deva abonne un bu construiu la casa da medias per RTR a quera abonne exact vegnons implementau Rumantsch Grischun sco lungatge de novitats ad online. Also, e cheu, dau gas?
1: Sco dic, nus ven dau gas nus veven sco RTR a un goz nus veven excellentes collaboraturs nus veven lieut fece engagada che portava setzi d'oies. E la gente è stata persuadere per quelle cause. Noi abbiamo visto che la legge romanza aveva postulato che trovi in radio da 24 ore abbiate per la televisione. E con noi abbiamo visto che abbiamo stato domandato insieme a quelle due gruppi, quelli che lavoravano per la televisione, erano agli urti del mercato, quelli che erano anche il mercato, lo vanno con un'intera pressione, con un'intera stuccia, con un persuadere, con un'arriva a buddha su enter, con un'insistere, lo bevano il governo da fare quella, costruire quella casa, e quella casa ha dato spazio per varie cause. Quella casa ha concentrato le nostre forze, ha rinforzato l'unità, ha avviato nuove possibilità che non si realizzare online, che non si può fare a causa. Il suletto che vorrei usare è di persuadere i nostri leuti in casa che noi dovremmo in canale di televisione. Questo è una lunga discussione. Noi abbiamo quattro nessun progetto in cui la SRG era d'accordo, SRF fu d'accordo, noi abbiamo diversi progetti e mi dicevo che noi discutiamo in casa i nostri leuti per toccare, aveva temi, aveva dubbi, chi spiardi quei chinzagli, chi demoni buco quella nuova sfida. E il Davos, la Davos in prova, 2009, lo abbiamo stato da fare in un canale da televisione romanza, non chi svesse dava tutte le unità di intrapresa dell'SRG, la possibilità data venire con la loro emissione, quel canale aveva il nome ID Suisse, ves udeu els romans ves un facil leu lur program la sera, durant il dia, durant el terren, fossin tot les autos unitats d'interpreses stades obligades, interessades de portar en lur causes, i ja vo voleu esser.
0: Mus esos tematisau in antira massa aspects, i ales in teca els detalls, ales l'emprem veni ter Mariano Chuar. Il 2021 vaio faci un profil cun el, che è la sua andausa vus sco direttur, ad ella dic sur de vus.
2: Il ver pionier della televisione del Radio Romansch è Bernard K. Thomas, questo è un zegina gada, in svadina una voz in testo murk, aber quella historia, quella era tutta in altri temps, in dils grons creades da der ter e Bernard K. Thomas. A lui letz preu a dic, ah, dis esses, neu si a fai chef redaktur, io lessel metter insieme in radio e televisione, a lui si so entre da fa online, io capescial da quei pauk ni nuot, aber dis vesses fa quei. A quei, ba io fac, a quei stau in a grandiosa plazza, per quei che nus essen stai a lesser gils in prims, a ci nemenca ven fat la scina una da convergenza. Il remenen RTR e dinna stau, io sai buschi e jozze una scia, aber e dinna stau scintec il laboratori d'experiment per l'antir esser gi.
0: C'è geis da quei?
1: Mi fanno solo un piacere che Mariano dico, qui ha studiato. Dall'altra parte, stanno svegli, Pista Murg ha in gran merit, a quel che la faccia in Radio Romansch, e in temps non chi voleva in Radio Engiadin, in Radio Sur Silvan, in Radio Grischun Central, a Testa Murg Musau, e va da fa in Radio Romansch, quel gran merit Testa Murg. Quel che noi vogliamo sapere fare, all'egesce Mariano, se c'è qualche più in dreccio, a quei vau faccia con autors, e a mirà neua ai leut che noi vogliamo dovrà il meglio. Noi siamo con i scingi ai nostri leut. Noi vogliamo ambruau da venire a tir con la migliore leut. A con la migliore leut fa il miglior programma possibile, a realizzare tutto quello che vuoi svegliare, che è molto possibile, ci hai bien che hai realizzato, a pusavel bien as emotions a buna leut e quella leut veva nus a vai nus gradiona dine terter.
0: A tutti in sto e vezi che suratlas in compagnia che gi bene nus dovrei online qua figlei nus us nus dovrei in radio da 24 ore se qua figlei nus us a detti ci cavallo forse mire chi da danes che sa insomma realizza qua.
1: Qua no tramel schon il pensum i trove ci ci da vontier che creesce le condizioni di base, che mirca le finanze, che il spazio, che la tecnica funziona, che le leute in tras, che le leute feci, che hanno fa, che viene fatto, che sto viene fatto, che viene buon fatto, che insiste, in beharren, che stat si su, che le cause vengono eseguite, a tutta nina funziona. Tutta nina vai ad insa prigè, e qua è super, che non so in faccia. E qua il prigè trova la motivazione, l'animazione, a lui viene il prigè, o da quel che si fa.
0: Concreve, si stau Giuberna e la direzione generale, da di per Danes per fatto qua, ad è per bagagliaus quella casa, per saver realizzare quella convergenza da manà insieme radio e televisione, quel che è stato tocca nel 2006, da per sé.
1: Qua bu stau mo ingi, qua stau tre zons, a dino pu spai discussions, quels della televisione, a un buvigni bugien che ho in casa, quel steven feci bugien dentro els, a giurdi il mercau, avevan sviluppau in altra cultura da manage, che quella cultura da manage che non seven che ho. Tanton, sin soi pins, stens buon se sparter, lust in sto bu se fa pi pins, che quel kin soi, ils pins ston un bruado se fa pi ferns, che quel ki ein, musa lust verbestia, cun concentral des forzas, e qua ja dovrau bia discussions, bia motivazion, e bia insister, che vini fac, bia svesin, nus vene con quella sala da redaktion gronda, quel bu gostau in entusiasmus, l'imprim dikins, steva luvra keu in una sala si gronda, d'anton, la fin finale a quella promoviu la collaborazione in audice, in svese, in svese che viene l'ovrau a dio credo su strusti che piarda più a plaisur da qua d'anton. L'ezza gada è questa hefti da realizzare. A mettere insieme radio, televisione, multimedia, tutte quelle cose sono dovrau più a discussione, più a capienze e per più a temps naturalmente.
0: A per quale dovrau quella casa, so la casa da medias RTR, da di pils raps per bagagia quella casa? E questo è un gran tema, ne hanno detto, ma figli, che bene, non sostenin.
1: No, quel costava 30 milioni, se io avevo un po', no, io... Se capisce che in prim nasce in zin con tice esso, il rusto ens halt se ve argumentar, a se ve persuader, a se ve insister a gi a dieu dom bus o enter, se nus vai nel Tessin quai, a da Genevra quai, a da Turic ton.
0: A su sanza tivus es fa la tiaggia per gi per bien romans sur Silvan.
1: Io insistevo per gi in te pi hoffi. Io vai vus au luc, a va gi nus vai nel drec. E questo ens vuse. La lavur che ha venuto a fare il zonzo cionta a favore del romanzo, quella nuova scienza che si ha creato. E in Svizzera capivano qua, su entro due o tre discussioni di Bern, eins la finale, dice, ma bene, qua è buco male, e quella casa è stata fatta, ampliare, dice, amico, è stupendo quella casa, sia qui, sì, hai una capo di dico il romanzo. Cioè, con quella casa, in mezzo al mercato qui, se non sbocci male, quella casa è già da 2006, quella sono noz, vengono a ospitare tutto in altro valore, tutto in altro, oggi non sono probabili, buca trappi, tra che da fatti, cioè, e qua forse il ringraziamento senza la coraggio di tenere tracca.
0: Ed è musau chi va da l'uvranzema in radio e televisione, se qualche lo esce abbigliau in celle unità, per su enter.
1: Qua è una bella esperienza, senza vedere tutta nina, chi ha forza, chi ha un blidau, chi ha te sinergie, chi ha un più fermo, senza un'esce, qua viene la romancia, insomma, più fermo, senza un'esce.
0: Lucun 62-63 anni, il 2009, è venuto a messa in pensione, quindi è stato in gran teil, da chi è giusto in Bonola?
1: No, gli è buca, io sono in pensione, avai corso entro giù da battere un conto in cancer. Avai giù una diagnosi che avai in cancer maligno, e poi ho scioccato un momento che avai l'altro ciò già bene. Io ho giunto la vita, io so, weiss, sono tutti un anno, ma se fanno, erano di Gitschkoschi, ma se beati, se sono tutti scavo. Weil du glitsch, ginz asse will curar, kalamalzogna, sventerin per chemoterapie, scavo fatti. Avaldu giu diversas funcziuns, e un'en fundaziuns, fundaziun per la perscuzion della cultura grischunda, la fundaziun de fotografie, son du staus in confundatur, son staus president della fundaziun pel presserat alla Svizzera, vai giubia...
0: Also, io è in tira pagina de quelles causas.
1: Vai giubia de quelles obligaziuns. Io è mai venuto lungo rus, vai essere pubblicato text, vai essere scrivere in codice, nell'altro che volevo scrivere. Io vai essere un giubia, io devo essere che avessi bisogno realizzato, aber io vai volevo vivere, vai volevo vivere più bia temps per i beatis, vai volevo vivere più bia temps per me, per i concerti, per i pilmons in turno. Io sì, i bi, chi sa, sono entro, chi sa, per hau in attira vita, ve quindi jonze un pensa sento bene che sa fazi cioè che pensa abbia contatti con fich le greve
0: a vostra donna ritta sta da leda che vos es lu sta in pension aves ju eine gapede per ella
1: ja vai se vi fa biade quel che va antro sa un jardino schon che vai mai ju bede da la musica da leger bialz gut is i pil momenturen es das proprio di vai nicht in motiv da salamental contrario vai da essere un grassiavels.
0: Che qualità c'è di essere da voi stessi?
1: Questo è una domanda che ho fatto. Io sono persona che c'è un avvirto e tematizzo il budget grado che occupa, ma io dico che ho potrato. Io faccio le critiche avvirte e ho provato a Antonadina di essere hoffless, di dire che è positivo, di dire che ha pubblicato in me. Io sono del... Sai buc, scuola gli altri sento, ma io ho figli bei relazioni con gli altri, vai figli bei buoni amici, sono pari supportabili, più o meno.
0: Os festivais vis occiontavel, con che sentimento mi reisano a voi in vostra vita?
1: L'ingraziabilità, il sentimento d'ingraziabilità. Io ho ingraziato, buco mos genitors, della mia donna, mese fons, e a mes beatis, mes fras, io vado a ringraziare, sono tutte svarze tucels che hanno lavorato con me, che hanno supportato me, che hanno sostenuto, che hanno criticato me, che hanno stato benvolenti. Io credo che il sentimento di ringraziabilità è per me dominante.
0: Questo è il profilo con Bernarca Thomas de Breil a Quira, e la quale gli si è occiontato l'anniversario. Sco direttore di RTR a El Schlargau Radio, RTR da 14 in 24 ore, e la implementato la purgida online, costruiu la casa da medias per RTR a Quira a von exact venions, implementato il romanzo Grigiunz con lungaggio di novità ad online. Per la Lea Rumantia gli dà da realizzare una gazzetta quotidiana a Ramoncia, e lei il bab del Rumantia Grigiun, e la iniziò le scontrate Rumantia, politicamente e s'engaggiò fech pil Ramoncia. Grazie al fech che vi avete preoccupato per quel discorso, grazie per l'invista in vostra vita, ad avuto a casa, grazie per l'interesse. Il mio nome è Claudia Catoman. Quel profilo in flash che tutti gli autori sono Play RTR. Ad un til de vos toc de musica, io propone l'intoc classic in a composizione da Johann Sebastian Bach, la suite per cello, col cellista Jaap ter Linden. Da com musica da cello?
1: Il cello fu stau un mio instrument preferiu. Io hai immens bugen musica da cello. I dat fit bi alles musica se minch orchester audens il cello con quella voce da bariton, bi alle voce virile. E il cello... Le partite di Bach con cello sono talmente deliziose, hanno tante melodie, da din sulette che suona con ciun fils in un grande strumento, fascinante.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La ruaga pajada ners da liberaziun per datas anguladas e l'Iran a Tatjemiras en il Kuwait e Bahrain. E las dies al microfon e Florian Mon. Bendi. La ruaga è stata l'umfrenda di una tatia da hackers la tun passà. Os vegnen conoscent che l'interpresa che tutta la confederazione aia pajada ners alla gruppa Akira per sovenir a navos las datas engoladas. Qual president del Cusei Administrativ Jürg Röteli dicen vers la Samstagsrundschau da DSRF. In saia PA ina summa pitschna e per cleg po spes sovenir tot las datas. La confederazione Cusei acna mai in de bec pajada ners da liberazione. Il VB scrive in dem Monde der SRF, kellner sei bitch wenn informa ordavant der Wert del Payment. In der Transaktion der Bitcoin tjune Emissions der 486 kg CO2, que de plik in Gold der Turit a Madrid de Navos, come os in studi de la Scolaute de Luzerne. Meier la bilancia de Ethereum, la second grande moneta de crypto. Let's produzesce mo 3 grams CO2 per transaktion. La differenza deriva de la tecnologia. Bitcoin trova lo scenum na mining, che trova blera energia. Ethereum de lauter vart desiste per grande parte de questa tecnologia e Spanien tras quai elettricitat. L'Iran ha tecià miras en il Kuwait e da Bahrain, tenor indicazions americanas aia l'Iran seita sed raketes en direzion del stadis al Golf, sis aia nins destruì la sedavla naia bec contengisi a mira. Tenor l'armada iranaisa seien les attaches in reaccions in les attaches americanas sin posts de radar de l'Iran, e letzte sind tenor l'armada americana in reaktion sind pliras drones iranaises, che seien sgulades in direzione de bastiments en la via de Hormuz. Ach nema in valine pause de combat trant l'Iran ed els Stadis Units. Les datas personales ston veni protegides meir, quoi pretende l'inventada dell'internet Tim Berners-Lee, en vista del svilup rasant dell'intelligenza artificiale. L'uman sto per vinovan star nel center, a el ditien vers l'agentura de novitats AFP. Models dat ja ni zedien les vastas quantitats de datas dell'internet per imprender, quoi sei interessant, dove den tant clares regles. Per l'internet det in organizzazione de standardizzazione quoi manche der LIA. Per Berners-Lee è importante che gli users salvien la controlla de lor acnes datas.
0: La meteo.
2: Encontro mezzdì poi darin sic plievge encontro saire sa schlien il nivels. La temperatura maximale è anton 23 gradi a quera, 25 gradi in surselve, 16 gradi in legge di notte. La domenica date per grande parte sulle local poi da Uradis, il jendis di comenza sulle IF, ancora saira se cuvira il ciel puspe.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: E allora ci hanno citato sul calendar un dato speciale, ed è il 6 di un, os 6 del 6 del 26. No? Speziale, B, ma a molto speciale B, è stato il 6 del 6 del 6. Oz avant 20 anni. E ci danno un cifre, dice Oz il 20 anniversario, ci vengo a gratulare qui, però RTR, il 20 anniversario, qui c'è un ore insieme. Giusto, scoprasso, mesnom, Livio Foffa, allegra mancia.

0: era in sonda 6 del 6 del 26.
1: La copina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E fininossa cagnociau a duas personas ci festeggiation ots anniversari. Nu gratulai noz a las dudes e mezz a Dida Barblan de Sent ci festeggiascia sis setaval anniversari oz e a Manuela Stressle da Valciava ci festeggiascia sis 47aval anniversari. E non sun mai stat bun in far quins, ma taun sai, totes duas non sun nesciudes la data ominusa des 6 del 6 del 6. Se vuoi che nisciat erdin cincia oz a 6 de un anniversario, non sto essere a 6 del 6 del 6, ma cia oz anniversario, e allora podate telefonar, o se din vos nom metaini la cupala, la scagliola da dertier. 0800 20 25 30, nu pigliam incontro in ulteriore gratulazione per il jubilare e jubilare di oz anniversari. E se vuoi che non c'è un'altra di cinci festeggiasse oz e svainciava l'anniversario, vuol dire che non c'è a 6 del 6 del 6. O se c'è un'altra di svainciava il dì da nozza, vuol dire nozza da porcelan, ci amaridà a 6 del 6 del 6. E allora telefonai e allora dai oz una extra cupina. E da io impiegati dell'ufficio di Stati Civili ci fabbricano a Modena le ore, le sur ore ci hanno fatto a 6 del 6 del 6. Gli stessi ci hanno dato, se vuoi che in 5 anniversari, o se è il momento di telefonare, 0800 20

0: Sweet Caroline, qui abbrò RTR des las 10 d'un quarti al telefones. Ivan Brem de Savonin. Bundisar, Ivan.
1: Bunde, Livio.
0: Ivan, a ci gratulaini?
1: Io es gratulare alla Daria Brem, la mia figlia, se si svancia cincia anniversari, e già vi girto buon, se ven avant e ce la stette scuola seia.
0: Fale una grande festozza il vancia cincia aval?
1: Ella voa a Cagna con una collega che sera. Arrange per una gronda, no.
0: Aber mamma o papà hanno garantito fatto una buona torta o nulla?
1: Daria e la mamma hanno giù per la tata, giù Lucern, a fare una visita ad allora. Con gli usci un bel dì.
0: Ok, indida mamma e figlia, qua fa, mi c'è online, eras babs, fai bain, allora sai un papos. Ivan, avon vai Gicin Jones, al fat gronda festa sulla nascenza della figlia?
1: Ma fa, l'ho becciu sceglie con che ci aveva son dus un fan, ci va sì, gli devo dare di zezzo dus, ad allora hai becciuto l'occasione da fare una nara festa.
0: Ok, ma pro il prim son?
1: La prima scione.
0: Gut, Ivan, Daria ci farà prossimo mai in sposta con eins la copalla, la scadiola e la decisione è uscita 6 del 2001. Eh?
1: Genau.
0: E se in cinque anni a modo in 6 del 6 del 6 o in cinque a maridà a 6 del 6 del 6, allora telefonai e allora dai una extra cupala oz qui da RTR. Ivan Brem, grazie fich per il telefono e questa sera li stesamo un viva Sindaria. Ja,
1: arrangia. Grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch

0: da lor hits Knowing Me, Knowing You. I con quai pro alc c'ha più o mai mincia romanc e romanc che gnoscia nempe quist.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: E da Gudonier dai actual mainch 80 francs. Chavu, auto un'idea, c'è c'è quish quia, podes esser.
3: La chausa da c'è girtat. La chausa va be in ina direzion. La chausa vende temp a temp mi da da or.
0: C'è podes quai esser, chavu un'idea, e l'aut Gudonier 80 francs. E l'ora telefonai ossa al numeris 0800 20 25 30 0800 20 25 30 e nu aina quen cun cis rischia quis RTR, ciao ciosas, buon di
4: Ie bien di che ho Jacken Steger da Nis
0: Jacken Steger da Nis, buon di Sir Jacken
4: Bien di, io dico la batteria degli apparat du dida
0: Aha Alle l'un apparat du dida?
4: No, io trovo il buello.
0: Ah, per fortuna, eh? Però, più vels che non ia, ni più es la probabilità che non dovrai in erendo questi cirpins. Ma, Sir Jack, non dovrai in amo, iscetto un apparat, e non es nulla qua che non cercia. Ma grazie, Fitch, interessante proposta. Grazie, Fitch, Sir Jack. Arrivai.
4: Grazie, invidia quera.
0: E allora, ci taini. Genu ein quia la retta soluzion ci portes 80 francs 0800 225 30 ci a mis anche quel numero de telefon
5: Die bien di che ho la figlia del
0: Jackensteg
5: ah!
0: Ok au discuta la supra au c'on discuta sur la chances actual
5: Na, io vai bugra di Wells in telefono, ah. del stato in tempi lunch non venchio.
0: Ah, ma c'hai disla della proposta del BAP, non gli è male, ha?
5: Ah, non te si male, eh?
0: Ah, ma c'hai la
5: proposta... Ah, ma il ves sono in apparato, avrei il mette buona.
0: No, serio, sa. El vesun avrei il nome taint. Quai es tipic om.
5: Avrei l'auto. Quel drova auto.
0: Precis. Mi c'è tante zio bunci da d'aldo tot, ha? Donna Marionna, ha?
5: Yeah. Io dice al compass.
0: Al compass? I da sa iurezza. Isa poir ben in una direzione. Col compass nord, ha? E la chance vende temp mi da d'ora.
5: Sai, senza mi da comprai nia finché tondi
0: forza hai nama è la bada donna Mariona in un eserno del compass
5: bene grazie allora, l'invidi
0: grazie era della ora vai 0800 20 25 30 se vuol l'alter pro vostra fortuna e di schlo metaini des ulteriori francs antil jackpot si siete ci es domaun per 90 francs ma nu io ainamo in avant ci es qui al telefon bundi
6: Ja, bien di, che ho dovuto su rein.
0: Ah, donna di Melda, hai.
6: Ja, io dice in Förderband, per scoidroven in qual gaper de fa sport.
0: Also ich in...
6: De fa sco de cur, sin in Förderband.
0: Hai, hai, ja sace c'è la mania, ich in Laufband, ha?
6: Ja, ja.
0: Na, donna Imelda, in unis...
6: E
0: non è quel bindel, eh? Aber, grazie Fitch, Don Imelda, un bel dì, arrivare, fin domani.
6: Grazie a lei, ciao.
0: E allora ci tieni Cici Desa qui al telefono, RTR, ci sla?
7: Bien dì, ca Monica Stadler de Perdomet.
0: Donna Monica.
7: Io ho grazie a lei, bien dì, ha fatto di uspert al scavazzin, scusa, vien spontan.
0: Ma...
7: Ja, bo me rau, si son musica, vedete la navigazione?
0: Magari sono le semplicemente spontane smelder, sa, donna Monica?
7: Qualgadas.
0: La navigazione.
7: Sì.
0: Hai un painaggio del compass o la navigazione potessi essere, ma donna Monica, in una displagia, non è nulla la navigazione.
7: Non ci vedi pi fin del jamnen. Grazie
0: a tutti. Grazie a tutti. Dona Monica, su pardomat saluti. Insomma, in total grigion i vuot 24 ore tempo osa da studier, ci qua podes esser. I as adun jent ammoniada as ciavazins, se volauats.
3: La ciausa dat se girtat. La ciausa va be in ina direcziun. La ciausa vende temp a temp mi da da or.
0: La prossima possibilità di dare un vostro tipi da Gudonia all'ora 90 francs auto d'un maun, curcia nom
1: C'è Ciausas
2: presentata Nickis Cuira la facente per mobilias e decorazioni nickis-vonwelt.ch

0: Lungarus, nu vessi danir a ningiun questa findemna pranu in Grischun.
1: Il Challenge.
2: Presentado il Kinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Veitschin da Zertladur sin il Kornplatz a Coira. Kinoa.ch.
0: Hey, gira anch questa findemna, per exempel, oz nos frimtip per ir per far quel, statt far un po' presto, non è che ci sono inviati, ma anche la zetta nera al spazio d'arte e cultura Lyon veniamo usata per la prima ad un'esposizione col titolo «Chi era gli artisti Tarzisi Cadalbert?». E in quel contesto è oggi una discussione con differenti persone che conoscono l'artista o che conoscono l'artista che è morto avanti 23 anni. Questa occorrenza, dalla Sündes fino alle 12:30, anche la zetta nera a Lyon. Rock on Wood, ein nom Ops da vende la squadra da Mazia Panaduz, da vende dalla squadra da Mazia presenten ses bands da Quaira e Contuarns, i quai anti la chamona da God Bot Mulins a Panaduz. Sotto al motto Volare, sa presente questa sera anti il Tithova Quaira da Chaneada la Stimmwerk Bande, al cor con bun cientio e nilzi do Founds, Cicciaunten. E dalla partita è riasts speziale questa sera nempe as Frenzlis de Chlin. Il concerto comincia alle 7 antil Tithova Quaira. Oi l'ora moneda domaun l'istesle, ma l'ora schon avau mezzdì alle 11. Sent sei oz l'ultima chance di dire ciutra al teatro il Viturin Montach. La derniera di quel teatro questa sera alle 8 antil la sala polivalenta a Sent. Al cor Uvriu da Danista Vanasa festeggia ses jubileum da 20 anni e qua fa un questa sera con un concerto speciale, rispettivamente un concerto double. Sper al cor Uvriu canterà l'ensemble Cantus Avis. Due coros, due concerti questa sera alla Zot anti la Ciado Scuola a Danis. E loro hanno a vela in giro di gira oz differente roba, schon osse in azione la festa del jubileum 25 Jones Club da Balapè Lumnezia, pro la piazza da Balapè, za passanti oz un di da compagnia con amici e amias del Balapè, e za fa un bel di da festa. E ci poi loro amò, poi questa sera eravamo a concert a vela, la Grischun Brass, e spero mai non è inviati con questi concerti da primavera. Questa sera fa una fermativa anche la sala polivalente a vela, la comincia la sotto al concerto da Grischun Brass, ci sta sotto al motto The Legend of King Arthur, da Legendas e Contradas. Era Domat dai questa sera in concerto, nempe l'annual del cor viril da Domat, e di poter dare un concerto divertente. Dalla partita sarà nempe era il cabaretist Grischun Luca Maurizio. Omens, tunz e poentes, per cui al titolo di questa serata con chanti e divertimenti alla Zot anti la Hala Polivalente da Domat. E qua fissi stat per oz, almeno da qua c'è nu ein Tschüffsen calendar.ch. Danemo un Tschüffsen domaun, a tusaun anti l'Uffizio di Construzione Bassa, preleen domaun alla Sdej, Linar Bardilli, Lorenzo Kuster, Ordel Kudes, A Tredes. Geschichten vom Eilen und Verweilen. E allora mo anche per il romanzo sulla bassa ci si incontra domani alle 10 ad Elsau, anche la Halle da Bowling per ora Cels e per star da compagnia. Allegra 20, domani noi a 20, di per sé ad Elsau alle 10. Hai, spero anche voi tornate a questi Cels. E per finire, dai un ciut sull'emna ci veni. As 11 di giugno. Jövia, quel lì comincia il campionato mondiale da Balapè per l'una, ma non ha un biglietto per quel, disprezzava il mainz, o se potessi vendere ciari di insalà, no, quel lì comincia al Quinoa, vainz, vainzisese, al festival da Quino sotto cielo verso il Kornplatz a Quaira, ci dura 10 dits, e ci vuole dire ciuter, un des classicas ci veniamo salà, scopo per esempio al film Footloose, James Bond Goldfinger, o Philadelphia con Tom Hanks, o forza ir alla saira de films romaunches, as desdot da un, allora nai osa due biglietti per vu. L'unic che vu staut far es telefonar su 0800 20 25 30, nu regalain due biglietti pel festival del film Quinoa a Quaira, ci comainza in Jövia, ci vegn, e vu decidavot C'è una di quelle 10 sere che volete ir a citare un film. 0800 20 25 30, l'unico che vuoi stare a fare è dar ossa un telefono.
1: Il Challenge.
2: Presentato il Kinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fino al 25 di Zertladur sin il Kornplatz a Coira. Kinoa.ch.
0: Preciso qua c'è una ditta, per quel chi non ha i biglietti, non lo accendo, vai in 25-30.

Ia Kino Sotchil avert sul Kornplatz al Kinoa Festival era Graziella Caduff de Quaire e tots questi non antini oz fortuna eras prasams diz regalarai ne d'una de ciao biglietz per quel festival tot special. Lei.

0: Es nuai sun schambot in pain as star secrets das impuls, as nuai bofs, che la chantadura Bibi va plan a salvar avant un per ons dal bacer, eh? I che la sequinte lura ad una der ciao, co citas va e las aventuras che la cones. Oz es quai.
1: RTR Impuls.
2: Pisserar per dus bofs sper mes lavur artistic e mes minchadi non è simpel. E ci non sarà simpel, qua era mai d'una finger clair. La cerna de mes vies non è però mai fatta nor livello de difficoltà, ma ben tenor intensità de mia passion. Ma hai, la decisione de salvare Rocobello e Leon a m'ha confrontata con diverse sfides. E non aveva scoprime in giù un'idea scopisserar per dus bofs. O se ci aveva da imprender Blair. E sper tot quai am nae cergiassu a modo più lavur. Ad una der c'è dae sfides da superarsco, c'è tar una stalla, un pra, finanzas e da iudons. Il contravent, la skeptica e tot il squasa ces ci mvenen di per via a man er piuttost far strar vir dals chaves co cantar una canzun. C'è c'è la liot, as a era d'una da masdarainda per tot. Alla fin, non vo pro an ingiun, c'è e co c'è fec in tancia ingiun no pila don. Ma la più grande sfida de totes es tot un altro sco presumà. In nossa cominanza de stalla sono in tanta involvats cinc aiudons. Tanter que sono prejaint trais paurs con Blair experienza e dus chefs ci han manà durant Blair zons una gronda firma. E rosa es mes più grand lavur durant la stagion de stalla da comuniciar tanter tot mes aiudons. Minciun sa ben clair, a momelda sco ci des de far e per ce, ed alla fin fan mes lavurains inamut bece ci volen. E fus in sequia la chefe. E c'è sul la più uvna e la promo una creatura femminina, e n'ha da dar tot e quai da dot per ni rispettada ed udida.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: La ruaga pajada ners de liberaziun per datas enguladas ed l'Iran tatiesce miras en il Kuwait e Bahrain. Il sendisce il microfono e Florian Mon. Bendi. La ruaga è stata l'unfrenda di un'attacca da hackers la ton passà. Us vegnen conoscent che l'interpresa che tutti alla Confederazione haia paia danes alla gruppa Akira per sovegni in avos las datas angolades, quai el president del Consell Administrativ Jürg Röteli dicen vers la Samstagsrundschau da DSRF. In saia paia in summa pitschne a per clic po spesso vegni tutte las datas. La Confederazione Consell acina mai in de bec paia danes da Liberazione. Il VB scrive in domanda da DSRF che ne sei bitch veni informa or davant da war del pagament. L'Iran hat ja mire sen il Kuwait da Bahrain, da no indikations amerikanes, ai l'Iran sei da sed raketes in direzion del stad is el Golf, sis einen zu destrui ed era la sedavla naia bitch kuntangi si amire. Dennoch l'armada iranese sind es attacchis in reaktion, sind attacchis amerikanes, sind posts der radar dell'Iran. E letzte sind dennoch l'armada amerikane in reaktion sind pliras drones iraneses, che sind sgulades in direzione de bastiments en la via de Hormuz. Atnemain vale in pausa de combat tranter l'Iran ed ils Stati Uniti dell'America. Sin l'antira insla Caribic Jamaica è interrotta la forza elettrica, come conferma il ministro d'energia senza nominare una ragione per l'incap. Il fornitore d'energia nazionale intercorresce l'evenimento e collaboratori e collaboratori invita a ristabilire la rete elettrica. Tenor l'agentura di novità Reuters ha parte dell'insla per elettricità. E l'antira insla doi puspe aver forza elettrica in fin la fin della notte, comunicesce la reggenza. A Giamaica esi attualmente la squadra della Damaun. Ils giugadurs de ballape iranai san sovegni in visum per gli Stati Uniti, quo annuncia l'ambassador american in la Turchia, si ambassade a organizzare il documento. Se il paese può proprio se partecipare al campionato mondiale ne viene avanti Beach Clare in parte del stab medicinale sportif na Beach Sovni il visum.
0: La meteo.
2: Incontro mezzodì poi darin sic plievge incontro saira so schlien il nivels. La temperatura maximale intorno a 23 gradi a quera, 25 gradi in surselva e 16 gradi in lenge di notte. La domenica è data per grande parte su lei, local poi da Uradis, il jendis di comenza sulle Jiv, incontra Saira sa covira al ciel pospè.
0: Vias e traffic.
2: Sin la 13 in direzione nord, tranto lo stalo e mesocco ai colonnes, per vedi in auto con panna.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatais sin rtr.ch.
3: Enche 5 votes dormir e l'ora comincia il campionato mondiale de ballet ed è un campionato del superlativs 48 nazioni passa 1200 giovedes e prezzi de biglietti incredibles pel finale aspaia lo 2790 dollars per la plaza la più boomercida del 2006 dava quel biglietto de finale enche per 120 euros. E del 2006, è preciso quell'anno, in un cenus guardandosi in a vos con nostra Marella sul stizis historics.
1: RTR La Marella. Inviadi tras l'istoria.
4: Jun 2006, e questa canzone è il comandamento di una tarabla da sta. Il campionato mondiale da ballet in Germania. E uscea e lia fin al 9 de luglio 2006. Italia contro Francia. Zinedine Zidane aveva giusto stuir con carta cocina dalla piazza per vide ses intermezzo col italiano Materazzi. E sta un ad un, Ida, decisión con penaltis. 3G, non ha toc. Grosso, il cinciavel italian tira. E qua è con 5 a 3, dopo penaltis. Ma qua non sapevamo il comandamento di Jun, già collega Sara Haufschild a badare il puls als fans da Balapé in casa RTR. Non guardare in avò, però, naturalmente, non senza far l'arch al Dida Dots. Der c'è un'iada sta al campionato mondiale davanti us, e quel sguardo faina col redattore da sport con Giancarlo Candinas. Alc ce ne può dire be direct, punto fascinazione Balapé, non ha zamu da nua, tanter ere Dots, o?
5: Nei, da Donadina, sind Tiermon Fans de Balapoi et ihr tut in Schien sel America del Sud, de la Brasilia, el Argentina, el Asia, Japan, el Europa, in terra tudesche in Schweiz, quale fascination pel Balapoi, quale semplumen sind Tiermon et quoi era avant un contons exacte schoisch ke schoiot.
4: La Marella. Fascinazione Balapé, la squadra da quella iada, colleghi e colleghi da RTR, ed uscia Tuneva quai.
6: Und nun, wunderbare Welt des Fußballs.
7: Alles andere ist Schnulli-Bulli.
8: Achtung, hoppala.
9: Holper, die Stolper.
10: Holper, die Stolper.
11: Es un Olivia Mosca, Redaktura. Il Balapé mi fascinisce per quai ci des gli stessi sport in tutto il mondo e di colì a tutti i pöbels.
12: Io sono Livio Foffa, moderatore qui per il Radio Romaunch e la fascinazione di Balapé si lascia descrivere Fitch Bain con una frase che un trenatore inglese ha detto in Eada con un giocatore di Invers L e ha detto «Hey, tu pensi che qui è tutto bello ma sei serioso?» E lui ha detto al trenatore «Però Balapé non va per vita e morte, Balapé è più importante».
13: Io sono Giorgina Janchi, redattore di informazione. Il Balapé fascinisce me per quel che è emozioni, combat, art e divertimento.
14: Il nome è David Trutman e Balapé è un sport da nar per cui c'è mince tips in questo mondo, mince tips in questo mondo, poi siamo in storia una balla al non ha da possedere nulla, al poi siamo in kicker quel ballone in x una direzione e forza verso la giaia al fango.
15: Hoppel, poppel macht der Ball.
16: Ein Hoppelball.
17: Ja, es kommt ganz schön ins Hoppeln.
18: Bums. Ein Knaller.
19: Schon wieder so ein Knaller.
20: Ein toller Kracher.
21: Alle zwei Minuten macht der es Bum.
22: Bum.
3: Al Campionati Mondiali in Germania ha cominciato. Ed la Marella celebresce la più bella roba laterale del mondo. L'arbitro al microfono è Sara Hauschild. Le posizioni importanti sul CISP surpigliano moderatori.

0: interpretada collega Claudio Spescia, quella iada un valesan alla testa della FIFA, Sepp Blatter, odds d'erce, Gianni Infantino, ma è mi pare che queste saranno circa le uniche parallele del 2006-2026.
1: I vengo fin di che Sepp Blatter era il ministrante compreo con Gianni Infantino. Avessi scomprei il shock con i due campionati mondiali 2006-2026. La più grande differenza è il diembre di Tiara, scurando le squadre che date in tonto ormai. Il 2006 aveva la VM Liga in Tiara Tudest, una nell'America, Mexico, Canada. Dei tutti mi dà, tutti vengono più grandi, tutti più cari, e le chance mi dà molto bianco per venire.
0: 48 squadras, tantas comai, quae vol dir tans jovaders comai, ed in conseguenza tans purtretins da paninis comai, a stuer fin già comanzat a ramassar.
1: Un propi, boi ora pi 4 ni Jones vau propi calauda rimna paninis d'intones regordel, chi da dina fotografia de mai, quella jai per fin alla casa, no che son cresciu si, en zu le, in a foto, no che apporto con i non, al codiget de paninis della VM 1994 el Stati Uniti ad okay. Ad sfejavel quels codigets propi si e giun prendevel od don noms con grons che no ki datten balla poi also co va propi fac dich a liung valuer im nau come es fri uns un els paninis den ton de pi och ons va propi claude rimna
0: No, Ardenius, da vostra ti cominciare, da c'è, le colleghe del 2006 vevan eramo lur quadernins dat line ein tuneada.
2: Ils paninis sauden se capesce etter campionati mondial de balapei eschon pi baun an cetter imna ansemen cun mes frase dusse vai u meu agen codis sono state fette loge che vaglio uati esperti insieme alla nazionale inglese che era in principio mia fine a mire le ho stato su tutti a brosso un dosci loge che avevamo più due che me oncan del Portugal Costigna da Trinidad Tobago e Jason Scotland il numero 56
3: hai possibilità di venire per questo portrettino come fai per ci fare tutti?
2: Ma noi siamo in agente per il radio, mentre c'è tenere per fanatici che vengono facendo la borsa da panini nella caffetteria Bratau su Enter con il mio nefs cassettons che telefonava, diceva quello che fece bene da Bratau sul piazza della scuola di Flem a Sanzanstai venne Bratau panini e quelle due sono le buone spronze che vanno fare quelle due.
4: 87 ma manca namo. 87 smaladiz portretins e non sai giù ir per quest c'han. Se tu compras des de quist sacins con an cinc și de quest cinquanta a sforza ma amo trai ce tu posta cerenti. Quai va intis raps. E per quai e tu non so ciutter in pada. Quest tu ne si mangiamo rabla insieme la vance la VM da fin.
5: Ma manca namo cinquanta trai. Per me ist quai in sé avanti una Faszination. Also, also per me non fisse un Drama, schon nur ablesen, so più insemble, questo in Country 3. Ed è più per venire in contatto con altri fans, i deseri, c'è una specie d'aiù, is era massa questo portrettino, c'è non snai, c'è non hai. Io so, schon dir, per me ist quai in pain de me. C'è il vim plain, vim il plain, e di schlo non è esistito un grande Drama.
0: A ti la stai l'ar, a ci fesse der c'è il gust?
1: Magari schon schon wesel scozzici oi wieder aber sich quals Packs. Que schon in sentimento speziale. Lo wesen sich juge dus. Ka ein enen quel Pack. Que eu sem kun 33 sonst sich magic den ton. Bei eu schon würde quals kern wieder TKN. Per codice 2026, quindi è Scibia Equipe, è Scibia Giugadus. Deve quella pazienza, questo è quasi prendere vacanze per quei tempi, insomma, che è in tutto dal Paninis.
0: Ed è crai La borsa è da pacchettare ora, per cui c'è una legge i vol bod 1000 pur 3000, c'è qua significa un'investizione da var 800 francs, c'è disnels fans da qua e sono quasi modella partita.
1: I dati quals fanatikers che vengono con Dino a rimna quals panini, se quindi sono in te, più vesi quals dati, tenton va schon eo di una persona che hanno detto, ma, o se lo schon a corrigere che memia grossi e memia bia te cadres e memia cari dat schon è quals che rimna bopli nici kins au dem magari kins rimna bopli per suls ma ben kins se mette insieme forza en dus ni en treus che vinsel mein se un poet pi favorevel
0: No vai navando di dels colleghes appunto dels quadernin

0: Ins da tes quadern in er scopop ossa da chi dera stül ura fen?
1: Scopien primario fen dels brasilians. Io era il fan de tocco che era melen de buab. Also, io era il fan della colore melen, allo naturalmente la Brasilia c'è la mia prima nazione che era il fan di quei Roberto Carlos, Ronaldo, Bebeto, Denilson, Rivaldo, l'ho dato in massa di giocatori con ciunons che si ricordano che quella c'è messa in primis giocatori che proprio per ciao, wow, allo aveva venuto in quei tricot melen. E quella c'è la mia prima equipa in mezzo in primis giocatori che era il proprio fan.
0: Il Giovaders Predilets era un tema in la Marella del 2006, quella iada in occasione del Campionato Mondiale in Germania, in gioccia nos e nostri colleghi Livio, David, Olivia e Georgina han quintato la loro passione balapè.

0: Erich Burgener. Idea B1, Erich Burgener. Goli in quella iada da appunto, iada era gol. Erich Burgener era goli da differenti clubs, l'ultimo era da mes club predilet da Servette. Della Duna in Servette, qua al cominciamento sono stato tanto, qua si sviluppa, qua era la Bunzia, era la città. Io non so, consciente, ma perché ci sono fan di Servette. Questo non è stato Bunzla, e una visita in una tabella, e qua sarà mes club. I discesi fino al dito d'Ozza ci sono, ci sono nella prima liga, durstems per mai. I mesi o altri prediletti in quella iada era appunto Erich Burgener, grandissimo idol.
1: Mesi o altri prediletti era Clerisch Michel Platini, dall'84 EM. All'el fat al gol ant il final c'es francese unitz campione europeo e quadra in serie in gol marsh, però Michel Platini era allio ader da quel temp quai ha tratti in avanti finché Michel Platini era fuda e da fatta erna e letting gazette un articolo ci ha nomna al balapè da Michel Platini champagne al fusbal e ader spermala isham perché io son della vista quadra in balapè coltiva e danarisham basta. Io avevo ora cominciato a fare i fels e credo che il magister avesse il più grande piacere di fare fels della URI, tagliare da gazette e fotografie e scrivere ora pro text Michel Platini, der größte Spieler aller Zeiten, e da quel scherz.
2: Siamo mer la nervos. Luvava dina scho influenzata da mes fras, che devan balapei e che eran fans de balapei, e quello dina scia da che club Kels eran fans era lieu lu e fan. Pitart e in mia simpatia slu in tic. I des autres via se sunt russa in fanunda della nazionale inglese de club sur tutto ingles. Io sunt stada mia zon opera l'Inghilterra, vai leo giù la possibilità di con mia famiglia che era stava nel sito dell'Inghilterra ma erano oriunds de Manchester che non sono proprio sui cuna ma era in giù da menu a qua sempre me a qua c'è fa con su quel stadio inglese no, che ti è beppi da tir del giugador a qua tutto qui contano con le canzoni, himni e tutto qua c'è fa ins.
3: Mes favorites dir al Giuseppe Rapisarda del FCZ, de Delna Erchef in Tricot, personal meinsch. Quai es per meine Weir onur. Ja, das da dire war schon scho ci war de nor. Scho ci sun, scho ci dann in Interviste, si vegnen an simpatic, si son verso. Ai, la tecnica de Jovar, hai quella passa schon, wetz schon scho ci ov und si ha fatto un gol o nö, ma quai no passa, no son experte de giudicar si ov un proprio bein. E hai la war de proprio be scho war de nor, scho di scuorn son simpatic si o na. Quai sono ora il sgust, so c'è frisura, se fa questa frisura, se per quel c'è o no, a questa è tua, se stuvi essere, ma quai è il tema di discussione, sì.
4: A ogni altro di balapè sex appeal?
3: Ah, io altro di balapè, non c'è caso in certo sex appeal. Da di una parte, ci sono attrattivi e sportivi, guarda ora bene, quai è chiaro. E da quella parte hanno già una certa possanza, se le si dirò c'è, no? E poi non è in noi, ma da voi il resto della vita la gli otto guarda su neso se c'è adesso può non essere sexy, eh? Oh, ma se ci sia un muscoloso, qua è un bel portretto per sé, eh?

0: Balapè total in la Marella. A scurs da David Trutman, da Livio Foffa, da Olivia Mosca e da Georgina Janchi, quei sbatten pel balapè. E con lor passion non sono i solets. Milions vivono durante le prossime semnes dai pal balapè. Le liade esrizzate sulla Germania e da là portano milis de giornalisti ora in il mondo le emozioni sportive. Per Radio Romain ci inviati sono Roger Alic e Roman Dobler. Da 10 vien pretais lavoro professionale ed obiettivo. Da celavart sono esduai naturalmente fans. La combinazione quella può essere delicata.
1: Schon bide d'esser caud in campionati mondiali, ve quei privilegi de sudede entre quels che san entrare in stadion e vasi als grand stars del balapai.
2: 3 milions biglietti sono iniziati in vendita, 10 anni da più fans l'hanno essere live della partita qui in Germania, noi siamo due da questa una bellezza.
1: Pensa mi avvio da vasenica Starsko, Pelé, Zico, Maradona, Cruyff, quelli da mia generazione che sono cresciuti con quelli. Ozvezio, Ronaldinho, Beckham, Raul, Zidane, Shevchenko, Totti e tutti quelli starsi e insegnati per noi, giornalisti, insieme.
2: Questo garantì la bellezza, o se tu sei scelto struscio per quella liaut, se tu puoi dare, o se non è giusto di un David Beckham al maun, ma almeno da questi altri svizzeri sono per parte relativa di struscio, gli stessi con una certa distanza ci vuole, anche questo job, ma da essere scelto di struscio è semplicemente bene.
1: Per esempio Raffaele Vicky che è il maese di spera nel hotel per un caffè, Marco Streller che si intaupa e le gasse di Bad Bertrich di debot Kurt Ciao in un certo contatto con quelli altri. In questo momento Adina è proprio una certa distanza, si capisce che si ha piacere di fan, dall'altra parte sto in sé essere critics, viene distanza critica.
2: O schlo obiettiv, so, quai ci des garantino sa laura is da taveller sur da liusco gel capita su in plaza, er schon a scores batten per la Svizzera o magari per un'altra squadra, is il urdune de chatter al mix taunter esser quel ci rapporta da dalc e er al fan, quel ci agust vide quist dio, non tots due agust vide il balapè, e da là non sarà allora mince taunter mo difficil de chatter quella via di mezz.
3: Deutschland, Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt. 3-2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballer sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung...
4: Qui era ein Kommentator durant il final del Campionato Mondiale del 1954 dentro l'Ungheria, la Terra Tudest, che l'Ungheria era il gran favorito in quel final, che del Reminent Venus Daus a Berna, il Wankdorf, a questo leggendario, quel commentare del commentatore Tudest, con la Terra Tudest, che ha con Trois a Dusle fin finale, quel final, e con Mince Tudest, a conoscere quel turno di fecci bea persone che ha in fin del Balapè.
5: Avant an les collègues discorri dels stars. Tu sco redaktur de sport. Che stars? Hast du finden contra?
4: Ja, naturalmente mi da un po' etter RTR con cui conosco in body spät pli a quels turniers de balapoi, als campionatis mondiali, ni als campionatis d'Europa. Denton in l'auto star va tutina e schon in scontrao. Per esempio, Murat Yakin, von du sons, che sono us privat del campionato d'Europa in Terra Tudeste, ero là con imper colleges de Vosel Gols, ventre il Duke delle Svizzera alla Terra Tudeste. Allo venze viu che Murat Yakin ven a poi dello vi, allo erens la de vos, erin cul telefonin, ven clamov siel, muri, muri. No. Fins al News Vip, fins a fare un selfie con Murat Yakin, quindi c'è che vengono di restare in memoria. E ciò, sto se proprio di il balapoi, più bella intervista con gli giocatori del balapoi regionale.
5: E qua è più difficile, oggi in di, forse erva in chance da vo, quella iada, da quella che non discorin, da di insomma poter fare le interviste, di incontrare questi stars.
4: Sin zwar den Campionati Mondiali d'Europa, sco Journalist, lu vengen so nadine de fama gari quelles Interviste. Sie zigir den Ton, als die Chance mi dauk, ozel dies hast die bo simplement schriver in SMS ni dein Telefon in Jugendur, pi fa di un termin di Interviste. Am guck era von, wenn Trenton so magari possäubel, sin seventi in a buona Relation, ozel dir quito biapi complicau, mincia Club, ni mincia Equipe Nationale, in responsabel de Medias, Je tot vignu biappi greve de vignu de tir de quels giugadurs, questi dirse mi dauls de vos, e les di je ven trentons.
5: Quest championati mondial ven ad una più grand, ad una più commercial, quanta maximalizzazione comporta insieme?
4: Den ormai se chanos de mem, ja. Tocken un er in campionati mondial con 32 nazioni, quel che era in una buona grandezza, ti aveva nazioni da minchia continenti, aveva dell'Africa, dell'Asia, Europa, America, aveva magari tutti in exot, che era delle partite, forse in Egal Togo, in Egal l'Angola, in Egal Bolivia, che era proprio interessante, magari di avere 9 nazioni, ad ora sei 48 nazioni, e ti aveva semplicemente diciamo, la qualità di quelle equipe. Chi è scolto di me, a quel dio, sono avanti il campionato mondiale, 48 nazioni per il campionato mondiale, e me mi piace insomma, mostri il sport, intorno se vuoi, davanti alla FIFA, i responsabili sono di più giux, di più nazioni, monta di più danes, a quanto è che il don che questa dose al focus, a boh, di spet più, al balapè.
5: Als raps, la finanziazione e... Totals aspetti ci vengono con qua, sono una da cella parte eravamo la situazione politica. L'on 2018, quando il campionato è esordato al Stati Uniti, a Canada e a Mexico, del monte mo tutto un altro. Che osservi tu? Come valuta l'influenza della situazione geopolitica sul campionato?
4: E naturalmente sono immenso. Ne teas il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che... Les fa fet bia danese lo asti del celebrat a sei in presidente americano in Donald Trump che oie fet si la medema linea dins vese e sco quelles duas persones sco in proven de fa tot pi grondro an cui campionati mondial djebo scha tir in sbai djebo forse da tir in ega kins fazi che faliu in sente schon quella influenza in sente l'influenza che fet bia persones van bo amral campionati mondial co ca ede fa cul sprezis de biets che enorms co ca ede fa cul la FIFA con Gianni Infantino ed e con Donald Trump also quei fit stret collegiau qualentire causa at al de bia persones che van bo per esempio al Stati Uniti per vedere la situazione politica che ven con el sco president de jos fit analitic de moje wart se hai so halt popi dus narzisst se kenkeu alla testa, se dico Gianni Infantino della FIFA, ni Donald Trump als Stati Uniti, all'usè altri stiars nel Mexico, la situazione politica, ebo sci seguire in audio rubiada causas de cartels de droghe, de vos temes, che qua c'è un'influenza seguire negativa in quei campionati mondiali.
5: E allora su scena è finito menzionato 48 nazionali, squadre nazionali ci sono della partita, 28 ne guardate voi sono del sud globale e due di queste 48 nazioni hanno access restretto agli Stati Uniti. Di meno l'Iran e il Senegal para da un bagno varmo ai fans a stare a casa. Qua non abbiamo mai dato.
4: Na, qua è proprio mai dato, non è il momento che io sapevo che in spettacolo vi da certe nazioni che hanno campionato mondiale in Congo, in una terra molto paura, Haiti, in una terra molto paura. Allora, vans è la roita a mira, per esempio, prezzi di biglietti per quelli giugni. Quei neanche possibile che persone di quella terra vengano insomma, ne hanno di noi per io sapevo, ma rendo di quel campionato mondiale, cioè di quel Canada, gli Stati Uniti, né il Mexico. Io semplicemente faccio a causa che date una chance di me un po' curioso con quel campionato mondiale a cui è definitivamente don.
5: Fai un altro più simple, fai un prognosi. No, dai una moneta di nuovo in cook, anche o meglio di un'ora, anche la Marella del 2006, là andiamo per i nostri colleghi fatti prognosi.
6: Livio di Giosa, Schatzuber Bühler, New York, si rivani in fine al finale.
7: Francisco Adigi, con Burgener, per tua la demonia Provel, rivisti in finale. Ma con questo non hai una Burgener. Dici che la Svizzera giocherà 4 years per questi campionati mondiali. Vuol dire, i primi 3 years di qualificazione, e loro hanno l'ottavo finale, e là, displegiamo il mangio di Svizzera, ci arriveranno contro la Spagna, alla Svizzera quaesi c'è una bilancia fitch negativa, quasi un avversario ci non so ci non va semplicemente nulla e quel io perderà ogni del resco del 1994 in America si sta precisamente lo stesso e credo ci darà simile però al B c'è quella squadra ha grandissimo potenziale e dal 2012 arriverà ogni garantì a un open grand talk questo è da crai ottava finale si è fin.
6: Mia prognosa è che Svizzera scroda un'ora nella prima ronda, per cui ci vorrei andare in avanti e allora non è tanto più piacere.
5: Io credo che toccano io c'è al finale che stessi tonger. Fosse già un successo, credevo, se non essere nel lunch. Più lunch tonger credo buon.
8: E speresti che trovano ci vengono i campioni mondiali. Ma ci arrivano proprio da far quella acqua e non sai, questo è vero. Tenere il sport.
5: Giancarlo Candinas. Avant co far las prognosas de quist'eada, steina schon mo far la domanda senza quella ci nu va quist'evna torna ina moniada pro nossa nazionala sul clutch. La cinciavla medaglia d'argent in davoroda per la nazionala del hockey. Che significa qua per la nazi sul cisp? Da più attenzione, da più squitch?
4: Ja, qua che important kins comprebo quels du sports memia fech nel hockey singlach alle schwizers de pions adine competiu per les medaglie se di è important de sever hockey singlach dat die forza chun sis nazions che san combatter per in medaglie ter celles nazions meunke quasi lo è proprio la qualità d'insomma vignien in miez final vignien in final und stons di la Norvegia sta de schöne equipe de surprise ca gurignau bronze Denton eisi popi bodo cumpria cul bala poi no che ti as fegbia top nazions, also da sir chun si siat nazions che volon gurinia aura lo asti a un inega tontes nazions che am buone chances de feine surprese che an elle chance de vini feg feg lunch no che la ja, la dimension de kipes che sa da sin quei feg feg alt nivelle semplicemente biapi alts che al hockey sin glatsch no che da tal biapi poches nazions che datem propi sil top top nivel.
5: Usche che la Svizzera varrà da sfrenare un po' con... No, in sé no. Euforia è dai, o?
4: È importante che dà euforia, è importante che insieme che i sai fec lunch per la nazionale Svizzera. La nazionale Svizzera deve poi aiemus als de vos ons, also fec fermes prestazioni. Els daten immens constant, vengono permanent a quels turniers grands, permanent in una ronda vina vonne, o c'è il finale quasi veniu la regla. Als de vos ons, duas gai profintu un giu pel quartfinale din campionati d'Europa, no che han duas gai spiarsi nel lotte de penalti, sine gan contra la Spagna, sine gan contra l'Inghiltiara, von dus ons, a dose quei campionati mondial, ni cinciacca da titels de campion mondial, fos memi e bea, povede priez, trovi in tecto di stoi sito, di trova el clic, che fos in a, bomene sorpresa, ez fos in a sensazione sans shondi. Denton la nazionale svizzera ha un'equipe ferma che vince e è un schon in quartfinale realistico a un momento si è già una scelta in senso che in quartfinale si è avanzato possibile di venire al mezzfinale allora di venire al finale per quindi al bivio del sport in sa semia in sa dice che realistico la fin finale venire al bia e tutto altro che quel kind traccia
5: il top favorito il campione mondiale la Brasilia
4: no La Brasilia è un buon campione mondiale, ma ne ha anche certe qualità. Per l'esempio, è buon più di comprare con l'equipe con 20-30 tons la Brasilia. C'è stato da di un tipo, wow, c'è un gref. Io senti bene la Spagna, né tutto l'Europa per la prima gara al Portugal. In una grandiosa equipe con giocatori fermi, ne vende da voi, toccano da voi, c'è un mio tipo, Portugal, di Spagna.
5: La Marella del 2006 va veduti quattro anteriori collegas da RTR. Dus sun a moduna della partita. Livio Fofa e Georgina Yankee e er vain chance più tard. I sun restats passionats dal balapè.
9: Se mini helde Balapei in trasessione din, mera balapei la televisione fece d'anton fece selectif, in quals vignons e tut è un vigno più grande, più possente, più commerciale, spela Champions League, con de pligiux, la Europa League, dati d'anton è un in a Conference League, in a Nations League, la VM de club, se non nif a più grande formata, forse la più grande mi dà da tecnica, sin smera ne vos in quals ons, quei ominus var, quei assistent de video che è un sai bussa scalda e dati in gol fans se allegrano con l'antira atmosfera che viene interrotta per quel che è da spicchiare offside spicchiare penalti spicchiare carta cocina leono chieu vai mera balapei live il zons vergai dati buco ai var balapei regional sco fan de dus nefs sil plaz in divers clubs sco sora di infratranader sur bei uns inega indil balapei a elge mosaumi sono in juvenzons a balapei regional, nazional, internazional, la ste di discutanus e controvers. E bu, si dice ne vos, che nos essen stein semen am rangiuc de seu club del Cori, AC Milan, el San Siro. A puspei veu, senteu propi alla gronda, sco balapei coligia, grona, pign, con quai antir spectrum de emozions. Forse un... Dus plans de vart Manchester United, ca von varga 30 ons, schaun c'è vera batter meu coren. Propi è stol la prima gada d'esser sila tribune in un stadion gigantic i Old Trafford, propi rigurdiences ca fanno una dina palgeina mo de patercia. Oz saio d'anton bupli las masses de giugadurs de menu, io ligel magari ci c'è, clari, o perseguitesce l'els via risultanz e tabella, a tegnel lu se capesce cun els cuidaten turniers europeics.
7: Al balapè non ha pers per mai nulla da sia fascinazione a chat ci desamoduna al più bel io del mond. Claire, i va ons per sumas absurdas commercializzazione per pusauns, per raps i più che franches er qua il motiv c'è mes esser fan mia fascinazione ha però schon zamudada un pa quists ultims vainchons. Io credo che sono più selectiv, vuol dire, io non c'è più tantiös in televisione. La sur sport, hai a dire, quella ma staunglainta più change. Per esempio, la nuova fase da pre-runda della Champions League, quella non c'è di pratica mangi mai, c'è forse un po' di risultati, non c'è la scena, ma io in terzo c'è di dinrar. Per la paia, vengi a chiudere da più jös live. Regularmente, per esempio, anche la Bundesliga in Germania, in cui c'è impostato il club da Freiburg, mi interessa, qua e là er Serie A, a Como o Milan. E sinceramente, io ho tenuto ultimamente un plagiarunce, Faduzis promovì anche la Super League, non c'è già un fenunda Faduz, ma là sono in una mezz'ora e poi era tutta la smeldra squadra della Svizzera. Ma ja pass qua e là era qua era per le piazze si stun là per chiuder magari jövs de juniors o kinders. I a mo anches mi da sultim sonst ja teig in taunt balapé botische end co c'è i autel chüt la conferenza della Bundesliga in sonda domezi es schon bot sonche per mai ier podcast da balapé tucan oramai pro. I ja le er da più sur da balapé, sur da squadras, juaders, trenaders, ier tactica. I se c'è les dir c'è il balapé non ma fascinesce più pac, i ha una simple manci in praise da tal jalder ater, in mes möt.
5: Lur prognosas pal 2006 vevna dudi, però co esa cul 2026.
9: Concedel, meu selegras in quella VM è un bo frukt, ja un po' prendi, sono quelle dimensions gigantiche, con curantoccia, scibè, equipes, sco mai, prezzi astronomics per biets, giux, delle distanze extreme, stre precisi in quelle tre terras, tutte le tensions politiche intorno terras participantes, quantir turgem della FIFA che venia di una pireca appusenta, a prendi bulla prima, se dir bulla devosa ga, che la critica intorno in VM domineces, per c'è in bitla de vosa a Qatar a per cui valo proprio liber esi il sportif che interessa a per tutti i fans che quel sport contonge si antirmon esi proprio mo da spara chi è il balapei che gudogna a chi è il Balapei, con tutte le storie, drammi, tutte le ore che procura per le lingue grasse.
7: Sì, e a Malek, proprio in ULB per la vita c'è la Svizzera e dalla partita. Al B, la fascinazione vede questi campionati mondiali, sì, c'è la LB Mince 4 Ons, e questo fa arrivare in paese esclusivo. Ma per l'edizione di quest'anno vale halt er quantità avant qualità. Per la prima iada sono della partita 48 squadre e darà tutto in tutto passa 100 euro. E per qua anzo Congo contro Uzbekistan, Iran contro Nuova Zelanda, Cap Verde contro l'Arabia Saudita. Qua non sarà uno se euro, cioè io stun vezzer. Als Jus de Schwitzers, Tüterei, Claire, oh, quas venien jo her un bun urari ad una saira las nov, id interessant veni il lor davent de la fase de K.O. adonta erlada e quistonio schon un sai de javel final in ulliasco fin de qua, cioè quella fase comencea col ottaval final. I hai, quai esi forza eramo da dir. I da la FIFA, i da un Gianni Infantino. Isa creo c'è più mal co pro Sepp Blatter novai. Infantino comproa al contrari. Vizic, tragic e absurdo allo stesso momento, per esempio, c'è la inventà a quarta vista un premio dalla page della FIFA per sordare quel assis a me Donald Trump ci dare os parmalaccio il novea ciuff al premio Nobel della page. La FIFA se stoi simplemente in blüder e sforza al fast plate, ma mettere in pain dalla parte anche sono in empezzaiura. Al balapè survivarà la FIFA, cioè la FIFA survive al balapè, quai non sono i cessaiur. E con quella persuasione, noi in preis durante sonz, c'è lieu, scotal, es e resta grandios. Sulla piazza, curtis 90 minuti, plus tempo supplementare come einzen, resta nempe al più bel lieu del mondo.
0: Qua è stata la Marella Fascinazione Balapè 2.0. Un tour d'horizon con Giancarlo Candinas, Georgina Janchi e Livio Foffa, su base della Marella del 2006 da Sara Hauschild. Se vuoi avere gusto, su Play RTR potete tagliare la moneta o Vera il selfie di Giancarlo Candinas con Murat Yakin. Mis nom Isabel Jäger.
10: RTR La Marella. In viadi

0: Schon guardain sie in was, ci ci ador reaktions e sdrollo emozions in Svizzera qui Stefne, allora pudain sa dir. Zievel Championé di Mondiel es Enzel Championé di Mondiel. Zievel cio Championé di sul Galatsch va direkte meins a fin cumainza l'ora al Championé di sul Pro. Al tema della Marelle Historica de Quista Sande, de nostra redaktura Isabel Jäger, ado un sguard anti l'archiv. Isabel, esque in se sto proprio il motiv per cerne precis quist tema della fascinazione bella pe per quist sguard anti l'archiv de RTR.
1: Na, quai es propi stat una coincidenza. Vuliu es però, naturalmanch, el connex cul campionadi da Balapé, ci comainza l'ena civain als 11 de iun e quai a Mexico City, ideal per vera prono, per ci ci vol nempe la saira las nov. Jovar jova Mexico, sco un dels trais paiais ospitans del campionadi mundial, i quai sper il Canada ed il Stadis Uniz, e jovar jovna contro l'Africa del Sud.
0: Vuol quell'ora dirci tu guardas l'ora?
1: Ma na per forza. Alse propi fende balapè nussun, forse l'ora curci va in direzione del Jössel Schwitzer, so sce co c'els collegas am fin già dita vanta in la Marella, o l'ora in direzione final. Ma c'è c'è interessante squist mond tan special, tan spettacular c'el balapè. Scontu quest ci sun della partida, quest sul CISP, però il stadions ed er intorno ed intorno.
0: Simplemente tutto incredibile, grand, incredibile, geres persones. Ci è l'ora alla fine sto per te, o c'è la più grande sorpresa con fer queste ricerche sur della Marella, o se giusto è con fer il conguiltra inter i ridotz?
1: Also, è pens una ci declare i ridotz, il balapè, also, tor una balla jovar, gli stessi ci ci sesi din gio ci sesi uscea, coci els colleghi an irmanzuna quai, e crai quai quai ci tira, ad una, da per tot. E quai ci impile propi da bonder, e si quai saran sciani runa della surprise, si appuntal ci imda da bonderis, coci tot quai intuan il cisp as sviluppa, to quai ci ha da far con la politica gronda, scia tot les nazionales riven er propi da far con tot lor jovaders ils viadi ils Stadis Uniz, ceccia l'administrazion Trump fa cols fans, quand bancia campionadi e cartels da drogas fanfarinas e, na l'ultim, co es cul duo alla testa da quis campionadis Trump ed Infantino, quand nuzieran quis campionadi a lor agen bön, lor agen borsa e lor agen ego.
0: Quel ci non es giri scemna a mem picce, ne sce essens giusto ter grandezza. Also, per fer quists arts trenter ir i dots, veins nus appunto ernos archiv de RTR. Quent grand es quel insomma, che il usce grand scul ego de Trump?
1: Ma, quest na buona domanda. È ges jent cia nos archiv esamo bler più grand, ma è crai bler più grand sco l'ego de Trump, quai ven a dir anier magari difficile. Also, nos archiv es malgrassies dimensions sur vezaivel, unic marellas vaina var 2000 elements in nos archiv. La prüme es stata de Buman 98 e veva nom Biendi Bienon, inviadi pulain alla cerca dil Kletsch. E del spellura ven bot pro mincef nuna nova. Da chans de la vinas e piercings sur menstruazion ed adoption fin als romans ed il mitos dels cheves gotchens. E lura daemo passa nov cienc contradas, qua stata l'antecisura de la Marella e quae da spell 1977 ed ir qua daia extrem differentes ed extrem diversas.
0: Ma c'è criteri stulure una Marella e una scontreda a cumplir per poter insomma servir l'ora scubasa?
1: Ricerciando quante Marella e scontrades ce no hem fat, naia, per esempio, in scontra il 1977, la Flur ed il Romanch. In Giocia Maria Cadruvi esida clare esperienze romances con flores e la letteratura, musica, ma er pro la Liot, ed un an più tard, il 1978, è stata una discussione davar la presse romancia. E qua è quasi un tal evergreen, che non ti va infine attualizzare ogni anno l'an passato. E di desa d'una, d'arce sorprendente, con gualar, c'è ci sa pensare quella iada e c'è ci sa accomplire da spellura. Ed impostuter a dait l'artun e dicziun del temp, de las iadas da quai referatuns, cia no cun nossa dus da dait l'art da dots, ci fes no ces. E ce ci deseramo bun, ce ci faeramo de bsön es, ci desin cun, ci riva da declarar quai oz in di usce bainsco, quai ce collega Giancarlo ha fatto avanti la Marella, cula fascinazion balapè 2.0, ci lura ven quai istorgia ci viva e nabe pu simplamente alc dell'archiv.
0: Ens posch lura già tradir, ce nuna ce nus da lans scu prossim, ce nuna ce nins adudir scu prossim.
1: Quella perla naia pur da dire pesciar, no guardain ad unem pas sul termin di mission e guardain lura ce istorgia as lasces sviluppar in maniera pu attractiva sur il zons. Ma sco dit, no vain amo bler as lasciai surprender.
0: Dimena, per min cincio interesse di un cook il reit o su un play RTR, la do qui una certa survista sur delles marelles actueles historiques actualisedes, vos cetais propi del tuota a scu assassins fintel zeit del sozingers, per min cincio qualciosa interessant, de bel e de bun.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La rua che pagliata ners a hackers che angolassia i dati. E l'Ucraina ha da nuovo mai attaccato la città russa St. Petersburg ordalaria. E Laura, a partir d'ozzo intermezzis, a mussel sulel puspe plis events. Qua in tre temas, ozza les dodes, miu nume live caduf. Bien giu. La rua che è stata un frenda di un'attaccia da hackers, la tumpa sa. Us venen conoscenz che l'interpresa che tuccia alla Confederazione aia paiada ners alla gruppa Akira per survenir a navos las datas engulades. Quai ha il president del Cusel Administrativ, Jürg Röteli, dicen vers la Samstagsrundschau dat SRF.
3: Dort haben wir gezahlt, einen kleinen Betrag, und glücklicherweise, und haben alle Daten zurückbekommen.
2: La Summa Concreta nannumna el Betsch, che la RUAC AG contra il Cusel della Confederation sappia el.
3: Ja, das haben wir natürlich entsprechend abgesprochen. Die Summe ist auch gering gewesen, die wir gezahlt haben.
2: Ins aia dentans bediscuri intern. Il Departement Federal de Defensiun VBS, che possede la RUAC, scrive in domanda dat SRF, gerne sei a Becci veni informata vart il pagament. E trina novitats grigiuna, a Trimis a Jersaira brigia in Center d'Asil. Plessats naia dana gins, quai comunicesce la polizia cantunala. Il fieu sei rut ora ier saira alla sisa mesa. Ils pompiers ein spert gisut controlla il fieu. Las abitantes ed abitants dal center d'asil en venit transferits en in auter alloggi. Scola polizia cantunala scriva aia probabel in abitants dal center d'asil mes il fieu. Gianza en l'exterior. L'Ukraina ha da nova main attaccato la città russa St. Petersburg o dall'aria. Le autorità russe hanno avvertito le abitanti ed abitanti di abbandonare loro case. Da loro indicazioni russe, l'Ukraina sei età 140 droni. Fin us ne dati in agenzi rapporti da vart plisats. A St. Petersburg va ozza fin il Forum d'Economia, nu ca il president russ Vladimir Putin sa participescia. Già l'an prim di dal Forum all'Ucraina attaccia differentes miras en la citat. Malgrà las tensions tranter l'Iran ed els Stadis Units, an els giugaders nazionals iranais para survenir in visum per giugar als campionatis mundials en els Stadis Units. Quai ha comunicà l'ambassadur american in la Turchia. L'Iran è bauts a qualificà per il campionato mondiale de ballapè. Per vida la guerra con gli Stati Uniti e l'Israel, le dentant dic bec da clair se la squadra può giocare u bec. Ina transaktion da Bitcoin c'ajuna emissions da 486 kg CO2. Quai è da plic in gol da Turic a Madrid ad Anavos. Quai mussa in studi della scolauta da Luzerna. Meglier è la bilancia da Ethereum, la second gronda moneda da Crypto, let's producesce mo 3 grams CO2 per transaktion. La differenza deriva dalla tecnologia. Bitcoin dovra l'uscenum na mining, che dovra blera energia. Ethereum dall'altra part desiste per gronda part da quella tecnologia e sparnia antrasquai forza elettrica. Las datas da personas stan venir protegidas meglier. Quai pretende l'inventader dell'internet Tim Berners-Lee en vista del svilup rasant dell'intelligenza artificiale. L'uman stoppia vinavant star en il center, a el decen vers l'agentura de novitats AFP. Models dat IA nicegen las datas dall'internet per imprender. Quel saia interessant, dovre dentant regles cleras. Per Berners-Lee è si important che gli users salvien lur controlla da lur acnes datas.
1: La meteo.
2: Ozzo intermezzi, sco erda meun dati bler soleil, local poi dar in ulauta rurati. Las temperaturas maximales en anturn 23 grads a Quira, 25 grads en Surselva e 16 grads en Lengerinotta. Era il lindis di comenz el di con soleil, conter saire venit entant puspe pli sur tratsch.
1: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredis in direzione nord sta knesche il traffic tranter Rotabruna e Rehanau e tranter lo stallo e Pian San Giacomo.
1: Quai en stadas las novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR in Sandes, ur mezzdì, adesso sto las dudes, e vi buon appetit. Al microfono per vos Natalia Weber, bel che vos stais in nostra compagnia.
1: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

0: And I'll write your name.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
3: La Taylor Swift con Blank Space ens accompagnò direttamente in les gratulazioni di Disles Dudegemets al microfono per voi Natalia Weber. Oggi gratulazioni nos a tu quels c'èm una data d'anniversario tut speziale, il 6 del 6. Ed oggi forse è un po' più speziale in dis il 2026. Sgiure l'uno l'altro ci dis oggi invidò ad una nozza. Ti vi un bel giorno mezzodì o a gratulazioni. E gratulier per uns oz alla Ida Barblan de Saint, ci festeggia sia settivel anniversari. Per ella è nia scritt quisco. Zegni e nona ad gratulation della Francia e giavusen tot il bun, sandà e fortuna e c'è totes giavus as accomplishen. La festina faina forse più tard. Chars salutz. E per Ida Barblan, der leint nus un tötsch de östi dritten, Chica Suiza.
4: Mexico!

Östi dritten, Chica Suisa per Ida Barblanda sent ci festaggi il settivel anniversari. 46 anni po Manuela Stressle festeggir oz da Valciava. Per ella is nida eint ter nus quista gratulazion. Ciara Manuela, per tes anniversari ed gratulesch e gevusch be il melder. Cio ti possest amo lönns giodair level müstair. Giode tes di et lasche ir bein. Tia magistra Severa Maia. Nus gatulains cun musica rumentscha ils jauers cun bel cumplion.

0: Ils jauers Arno ed Aldo con pel cumplion per gratulirsi l'anniversario de 47 anni della Manuela Stressli a Valciava. E allora vanno a regalo a Zimbunura la cupina e qui ho l'ore il Ivan Brenn de Savonin podia fir.
1: Io la sgratulare alla Daria Brenn, la mia figlia, se si svancia cincia l'anniversario e già vi dirto buon, se ven avanti e ce la stette scuola seia.
0: E allora la spola era ella allegrir. Preciso qual plete cerciò, el s'allegrir sun nostra cupina uscescu mince di un oter giubilar. Nostra cupina regalains nus mince di ens mezzdi, se vus eses eri notte gugent da regalir usce una tazza da RTR, ci dis Lorenzo implida con buntez. Lora stais eser lens mezzdi già pront con tadler radio. O se vains a vangens luna, se vus eses gugente gratulir in cia spontana qualcun, lora fe coi fitch gugente contrametter un WhatsApp al 079-200-7007 o con telefonir al 0800-20-25-30.

0: Zuccherò con donne Iris Stocquardens Luna. Al telefon is la duona Tonia Gamboni da Sedrun. Buonasera.
1: Buonasera. Mia gratulazione voglio rabius per mia cara sora Teresa Lechmann. Ella festivesse su 74 anniversari a Diu diviso mu il bien. Buona sanadat, contentiencia e bie energia per domani in qual sfida. Il humor a sciabra era mai munca. An grazie le siueran per tutto qualche la fo per nus. Quels divis venien completai de sei snefs, de Don Tregeri, Romeo con famiglia e de Berna, Pascal con Antonin. Alla canzone divisio inanibile el ciel, del Pascal.
0: Del Pascal.
1: Grazie a Fece.
0: Grazie per Dadella per telefono ed in una bella fin d'Efna.
1: Grazie, Samaglionte.
0: Adia.
1: Adia.

Pascal Gamboni in Nibla el Ciel per Tresa Lechmann de Rabius. Ci festeggia il 74 anniversario.

0: Brian McFadden con Real to Me, id es sto luna, ed al telefon es us la duona Daniela Sina de Lange. Buonasera.
1: Buonasera, Natalia.
0: Si es gratulazions vem da lunge de vent.
1: Ja, ich gratuliere mis fra Roland, ci abite in California. Ciao Roland, a te weise tot koch, tot il bjaun, bich te se den aschien, ciao. Contentezza, sanadat, e vler plagiais, e sper dat feir pein presch buspe. E ja vois in Belze, con la ti familia, e tot il baun, ad le cusent. Ciao!
0: E nos gratulains al Roland Lora con musica da Heimweh, la canzon Alpa Rosa o la Clitora. Grazie per il telefono e bella fin d'efne, donna Daniela.
1: Grazie, ciao a te, donna Natalia.

Heimweh con lur version della bellezza canzone Alpe Rose. E quella venza te lo per Roland Ulber, ci vive in California e festeggia sia 61 anniversari.

0: Robbie Williams con Tripping. Nus continuans con las gratulazions al telefon es Rudolf Brülisauer. Allegra meins.
1: Hai, allegra Natalia.
0: A chi pudains otto gratulir? Giusta treis persunas.
1: Hai, idees Martin Stecher da Verdez e crei in, da 45 a 50 anni. E l'ora è domenica e osa da Ftam, 82 anni. E l'ora è domenica Vietzel, scuola, crei 75 a 76. E che il Giavus s'andà e fortuna.
0: E quell'ora con musica della Cappella Soldanella, il Soldanella Schottisch, del Lenz Fitch Gugent. Grazie Rudolf per il telefono, ben se ve mezzi e bella fin d'Efnencia.
1: Bella fin d'Efna.
0: Grazie Fitch.
1: Arrivai Natalia.

0: La Chapella Soldanella con il Soldanella Schottist. Lo giusto per tre giubilars per Martin Stecher der Dez, per Dominska Jus de Ftan e per Dominska Wietzel de Schuol. Gratulo a Rudolf Brülisauer. E du schi is bot wanspasso lüne. Nus vain sentsche da fir üne robe nem Peterir le büsche scho düne de ie ka tu mis zedelins kun sü was noms um elde dils noms de was jubilars. E rats tra mit eins allora bons. Ma qua cinci non ha de dir niente usche de lunch per il loro el bon engedin. Nempe domenche gewetzel de schuol. Nus tra mit eins ed el duas entriges per ir el bon engedin. Je wüsch bon diverti meint.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: E lo so, giovisce a tutti un bel Pacific 7 mezzodì. Mio nome è Natalia Weber e noi siamo Zudins questa sera a partire dalle 5 del show.
2: Il suente mezzodì da RTL. Un scovridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

Musica Berlin e Scadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplemein. Per tutti.

nus, per vus.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: A Trimis ayer saira brija in center d'asil e la ruac po para baiagiar pli paucs chets da combat F-35 che planisa. Qua in dus tals temas sotza las duas al microfon Live Caduff. Buonasera. A Trimis ayer saira brija in aloji d'asil. Ples sats naia da nagins, quai comunicescia la polizia cantunala. Il fiau sairut ora ayer saira alla sisa mesa, ils pompiers ayan spert gisut controlla il fiau. Las abitantes ed abitants dal center d'asil en venit transferits en in autor aloji. Scola Polizia Cantunala scriva aia probabil in abitants della logi d'asil mes il fieu. Il concern da produzione d'armas Ruac può construir pli paucs cets da combat F-35 che planisa. Sco recerches dat SRF Mussen possia la Ruac pe construir trais maschines anstail de las quater planisadas. La ragion per quai saen ils custs. Il producider Lockheed Martin na saia bec pront da finanziar la montage da quatter jets in Svizra. Il president del Consiglio Administrativ Jürg Röteli a dic in la Samstagsrundschau dat SRF kin saia anc in Traktatives. Kun construir sets da quests jets da combat vul la Ruag svilupar know-how per plitart puder girar la flotta Svizra e tutta nor air de quellas dall'exterior. Giants in l'exterior, l'Ucraina ha da nova main attaccia la città russa Sankt Petersburg o dall'aria. Las autoritats russas han avverti las abitantes ed abitants d'abandonar l'urciasas. Tenor indicazions russas, aia l'Ucraina sae età 140 in drones. Fin us na dati in agins reports da vart plesats. A Sankt Petersburg va oz a fin il Forum d'Economia, nur che il president russ Vladimir Putin se participescia. Già l'an prim di del Forum all'Ucraina attaccia differentes miras en la citat. Malgrà las tensiuns tranter l'Iran ed els Stadis Units an els giugaders nazionals iranais para surveni in visum per giugar al campionati mondial da balla pe en els Stadis Units. Quai a comunicia l'ambassadur american en la Turchia. L'Iran è bauts a qualificia per il campionati mondial. Per vide la guerra con els Stadis Units e l'Israel dentant dic pec da clair se la squadra può giugar.
1: La meteo.
2: Oggi intermezzi sco erde meon da tibler su leil, local poi dar in du lauter uradi. Las temperaturas maximales en entorn 23 grads a Quira, 25 grads in Surselva e 16 grads in Lenge di Notta. Era il indesdi, comenza il di con su leil, contra saere veni l'ura dentant push pe pli sur trac.
1: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Trede stati pliras colonnas en direcziun nord. Quai per lina tranter Tuseon e Rehanau, la esi da quintar cun 20 minutas da pli temp da viadi, l'ura tranter Nufenen ed Ander, nuoc in sto quintar madema main cun 20 minutas da pli temp da viadi, e colonnas stati sin pliras ciancuns tranter Lostallo e San Bernardino, era la munta il temp specia a 20 minutas.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

0: Las novitats da RTR.
1: A Trimis ayer saira brigia in center d'asil e la ruag po para baiegiar pli paugs jets da cubat F-35 che planisa. Qua in dustals temas, sozzalas trais, al microfono Live Caduff. Buonasera. A Trimis ayer saira brigia in alogi d'asil. Plessats naiadana jeans, quai comunicesce la polizia cantunala. Il fieu sairut ora ier saira alla sisa mesa, ils pompiers ein dentangis perzut controlla il fieu. Las abitantes ed abitants dal center d'asil en venit transferits en in autra logi. Scola polizia cantunala scriva aia probabil in abitant dalla logi d'asil mes il fieu. Il concern da produzione d'armas Ruag può costruire pli paugs jets da combat F-35 che planisa. Score cerces da SRF Mussen possi la Ruag pe costruire trais maschines en stail de las quater planisadas. La ragion per quai sein ils costs. Il producider Lockheed Martin na saia bec pront da finanziar la montage da quater jets en Svizra. Il president del Consell Administrativ, Jürg Röteli, ha detto in la Samstagsrundschau dat SRF che saia anche in Traktatives. Con construir sets da quests jets da combat, vuol la Ruag sviluppar know-how per pli tard poder girar la flotta svizzera e tutta nor da quellas dell'exterior. Il Papa Leo il 14 avel è arrivà in Spagna. All'aeroport de Madrid è el veni benaventà dal reg Felipe e la regina Letizia. En sesem prim plet en il palast royal a il Papa appellà alla pace. Il messaggio della pace venia in quest temps da blers resentisco naiv u provocant, ha dit Leo. Ella venne dentant benaventata da quels che savran alla verdad e na sa zuppen bec da vos ideologias. Il Papa e plirs dis sin visita in Spagna, tranter auter per benedir la tour della Basilica Sagrada Famiglia a Barcelona.
0: La meteo.
1: Ozzo intermezzis sco da meun dati pulibler su leil, local poi dar in ulauter uradi. Las temperaturas maximales en anturn 23 grads a Cuira, 25 grads en Surselva e 16 grads en Lenge di Notta. Ed l'indis di comenza il di con su leil, con tersaire veni dentant puspe pli sur tratsch.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis stati pliras colonnas en direcziun nord. Quai per lina tranter Tuseon e Rehanau, laesi da quintar cun 30 minutes de pli temp de viadi, lura tranter Nufenen ed Ander, nuoc in sto quintar medema main cun 20 minutes de pli temp de viadi, colonnas dati sin pliras ciancuns tranter Lo Stallo e San Bernardino, era la monta il temp de specia a 20 minutes.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Cun semper verts. Hits. E scuvridas. Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Natale. Movie star,
1: oh movie star. RTL, nuove che la musica e da ciò.

cuoch e sport, tradiziuna natira s'inscontran d'ina festa tradizionala, l'ura aliau la festa Grischun Glarunaisa da Loggia. Questa giada è il cunz da scuol simultanalunz. Su andai la festa dal tredis de Zercladur via il livestream da RTR o visitai-nus a Nostan Aliau. De pli infos chattais-vus in rtr.ch/sport.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La RUAC può para construir pli paucs jets da combat F-35 che planesa. E il Papa Leo è arrivato in Spagna ad appellescia alla PASH. Qua in dusta il tema sozza las 4 al microfono Livi Gaduff. Buonasera. Il concern da produzione d'armas RUAC può costruire pli paucs jets da combat F-35 che planisà. Scorre cerchas dat SRF mussen possa la RUAC pe construir 3 machines en stael de las 4 planisadas. La ragion per quai sein ils custs. Il producider Lockheed Martin na saia bec pronts da finanziar la montage da 4 jets in Svizra. Il president del Consell Administrativ de la RUAC, Jürg Röteli, ha dit in la Samstagsrundschau dat SRF kin saia anc in tractatives. Cun construir sets de quests jets de combat, vul la RUAC svilupar know-how per pli tard pudair girar la flotta svizra e tutta nor de quelles de l'exterior. A Domat eier saira in Töfischt da 17 ons sa blessa greva main. Scola Polizia Cantonala scriva na il juvenil Gina Gin permis dir cun Töf. Ella e prendi in Töf che era parcata avant il center per juvenils quai svenza la lubiancia dal possessur e c'era la via CGU. Tutta Nina al juvenil pers la controlla e veni giut via e colida con in auto che era parcata. Der la collision e Elsa blessa greva main. So inter un prima git del salvament da Quira e il juvenil veni transporta in l'ospital. Il Papa Leo il 14 avel e arriva in Spagna. All'aeroport da Madrid el veni benevantà dal reg Felipe e la regina Letizia. In sesam prim plet en il palast royal a il Papa appella alla PASH. Il messaggio della PASH venia in questi tempi da Blairs resentisco naiv o provocant, a dic Leo, e la veldentanz beneventata da quels che savran alla verdad e na sazupen pec da vos ideologias. Il Papa e plirs dis in visita in Spagna, tranter auter per benedir la tour della Basilica Sagrada Familia a Barcelona.
0: La meteo.
2: Ozzo intermezzis go erda meund ati bler su leil, local poi dar in ul autor uradi, las temperaturas maximalas en anturn 23 graz a Quira, 25 graz en Surselva e 16 graz en Lenger di Notta. Ed era l'indisdi comenzel di con su leil, contra saira venidentant bus pepli sur trac.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredi stati pliras colonnas en direcziun nord. Quai per lina tranter Tuseon e Rehanau, la esi da quintar cun 30 minutes de pli temp de viadi. Plina van sta gnesce il traffic air tranter Rofla e Dander, e tranter lo stallo e Pian San Giacomo, nua chie da quintar cun 30 minutes de pli temp de viadi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La Ruag può para construir pli paucs jets de combat F-35 che planisà. E in Germania san l'an passato veniz comes uscheblers delicts motivats politicamente anche mai. E Laura da me andati bler soleil con fine 23 grads a cuira. Qua entra il tema sozzalas ciun al microfono Live Caduff. Buonasera. Il concern da produzione d'armas Ruag può costruire pli paucs jets de combat F-35 che planisà. Sco recerches dat SRF mussan possi la Ruag pe construir 3 maschines an steiles 4 planisades. La ragion per quai saien ils costs. Il producider Lockheed Martin saia bec pront da finanziar la montage de 4 jets in Svizra. Il president del Consell Administrativ de la Ruag, Jürg Röteli, a ditch in la Samstagsrundschau dat SRF, gint saia anc en tractatives. Gun construir sets de quests jets de combat, vull la Ruag schvilupar know-how per pli tard, poder girar la flotta svizra setza, et tut anor er de quelles de l'exterior. A domat e ier saira in te fischt da 17 ans a blessa greva main. Scola polizia scriva naia il juvenil Gina Jim per mis dir gun töf. Ella e prendi in töf gera parcada vant il center per juvenils, quai senza la lubiencia dal possessur e c'era la via sia giu. Tuttanina ha il juvenil pers la controlla e veni giut via e collida con in auto gera parca. Per la collisione Elsa blessa greva main. Suenter un prima git dal salvament da quira e il juvenil veni trasporta in l'ospital. Gens en l'exterior. In Germania seien l'an passato veniz comes uscheblers delicts motivats politica mainsco anc mai. Quai mussa in una nova recercia della casetta Welt am Sonntag. Con buona mai 85.000 delicts e il record dall'on avant veni surpassà. Era act de violenza che in stats motivats politica main aida de plirs l'on passà in Germania. Per ils plers de quels sind stats responsables l'extrema dreccia. Dentant il pli gran augment aida der l'extrema sinistra. Lein ils gas augmentats per passa 42% sind stars 1.100 gas. L'Iran ren faccia als Stadis Uniz da vair da nova main viola la pausa da combat. Las attaccias la noc sin oz mussi anche il Stadis Uniz naien nagina intenziun de reduzir las tensiuns, scriva il Ministeri d'Exterior iranais. La noc passata aia il militar american tenor acnas indicaziuns l'emprim saietagiu drones iranaises en la via de Hormuz e suenter attaccia miras en l'Iran. Sina quai aia l'Iran saieta raquettas en direcziun Bahrain e Kuwait. Ils dus stadis de Golf ant condemna las attaccias iranaises. Questas attaccias aien viola considerablamein la souveränitat dals pajais e pericliteschen la segertat e stabilitat in la region. Il Papa Leo, il cotor di Javel, è arrivà in Spagna. All'aeroport da Madrid e el veni beneventà dal reg Felipe e alla regina Letizia. In sesem prim pleta nel Palast Royal a il Papa appellà alla pace. Il messaggio della pace venia in quest temps da blers resentisco naif u provocant, a dic Leo. Ella venia dentant beneventata da quels che savran alla verdat e nasazupen bec de vos ideologies. Il Papa è plirstis in visita in Spagna, tranter auter per benedir la tour della Basilica Sagrada Famiglia a Barcellona.
0: La meteo.
2: Da me andati bler suleil, lo qual poi dar in du lauter uradi. Las temperaturas maximales en anturn 23 grads a quira, 25 grads en surselva ed 12 grads en linge di notta. Ed era l'indice di comenza il di con Suleil, con tersaire venidentant push pepli sur tracci.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredi, stati pliras colonnas en direcziun nord, quai per lina tranter Tuseun e Rehanau, la esi da quintar cun 45 minutas da pli temp da viadi, plin avanc da knesche il traffic tranter Rofla e Via Mala, e colonnas stati tranter Lo Stallo e Pian San Giacomo, no che li da quintar cun 15 minutas da pli temp da viadi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il Grischun è una nuova regina del sport, almeno che vota nur la notte del sport Grischun, quella oggi lui RTR è l'esercito della partita, impressioni e reazioni, dopo che prossimo per vostre uraglie. Al microfono Natalia Weber, buonasera.
1: Alla Saira.

0: Coins, irgendetwas liegt in der Luft. Prospekts, Gesetzes, forse er Kuderswils, hei, lehr in Sembelels, metter ora sind wir, ist bei dir schon kultschünweng ramassier il palperi will. Qui Stefne? M, quei fat ils scolars della terza superiore de Lyon. Cunciarete se cerin son els pasostris la citet per ramassier appunto insembel il palperam della populazion. E nos reportra, Lara Caceng, els opudia accompagnir.
1: Ihr les Ochle de Meun, il Ciel surlion ai gris. Sil Platz de Schola, ein varga curante scolars e scolare serimnai en in rudi, Meuns els calces, la stuncledat en faccia. Il scolars de classe, Arno Capaul, clom els noms.
2: Leandro, Mariana.
1: 90% del pupi in Svizzera vin produzius cun pupi vel. E sco in biaras vischneuncas svizzeras rimnen e a Lyon scolars e scolares quel.
3: Also, io ho voluto chiedere di fare quel per vedere che lo vende per scuola. E io ho sci streng per vedere che in sa più o meno c'è le nuove i più pupi e in sa circa nuove che è il più bia.
4: Also, io ho detto ok, e mi è che scuola. E io ho sbocinato già se me. Ci sono sci con quel Carlo, lui si è messo sci greff e io faccio me la prescita con l'auto, eh. Avrò sciolto il portato, il tempo con il pupi, se c'è un po' sci cool. Aber schon mehr für Schule.
1: Ciungades adon portan els con carettas ed in grand car il pupi de la Real Vell d'Industria a Llur de Lyon, no que to venirem nou en un container. El den reparci en grupes de quattro ne ciun, et ina de las grupes servin il car gron. Le lavur fa alerta, ed il car sempla in spert. Ben, in scolar calm con cavels cirs, mira che il car da buon turn. E quai or d'experiencia.
4: I mi gravi che ho messo in via, mi sveglio messo a simen ualti fesbia, e quella azzurra d'inglese. E se interessano si da su oso, quella alt quei teile ut la via, e lui sei su da un turn tot. E lui sei salto spesso, spesso metto si, pusce tot.
3: E tot in via?
4: E mi messo la via.
1: Dopo decenni è stato a dire più poco per i veli. Il 2024 è il canton Grigion da vento varga 13 tonne per i veli e cartoni. Benjon Zavon era un varga 3 tonne di pli. Arno Capaul, che va da gruppo per gruppo e sostiene i giovanili in chi trova, declara:
5: questo è l'influenza della digitalizzazione. Oggi gli viene una scusetta svolta per partire da oggi, se viene scopi Paul. Previs a quince e-book, qualche ei plegeivel. L'udate si gira e gli aut che va direct alla deponia con l'ur material per qualche anno forza un buon plaz de partunato a casa.
1: Tente les plunes de quince e gazette sveglias, anni il scolars esce non flau causas che han privo a casa. A Lea, in la scolara rua saivla, con vestes coccines della lavur strencia, racquenta.
6: Also, ja, weil bin fertig, aber eine Kollegin von mir im Flausch hier McDonald's Gutscheine, der muss man halt zu Akkus.
1: Sie sind Mädchen, es sind Mädchen, die jeden Teil des Tuschel-Kar erjunten.
4: Ja, hat schon der Quest Liebesbrief in ihr, ja, aber Schock. Wo sitzt ihr hier? Unbedingt.
7: Also, ich weiß, dass du sprichst hier Brefs, gibt es hier Schritt, kann ich schon schon den Leiter der Leger?
6: Nein, also, Buch ist West. Also, Beine, du sehen, ein Flau Plastik, wo ich aber wirklich das ist cool. Dat een vlag kwij dent il pupien en kolle stesjes, aber schok zit jij kia lu pro kaze bo.
1: Schel zam flen plastic, lu stan els pikla oel.
8: Ja, brokers flen putz en kia omira, wat is dat?
1: Els verbinden om nade mijn pipauk paga, si alle fin dil gi e un plastic al container. E quella paga finanziasse nel sdurviadi da scuola da 3 gis la fin di Lyon. E si accasraivo nel container ed alzan fails e gazettes per un flatto. Scolasts vengono di una puspes per aso e sostegni dei giovanils. Ai vegen già un flauto ed altre causas che mo plastic, cu aimavano a un dell'ur temps da scuola a tras le giassas cu le scarettes e rimnavan pupille.
5: Quel che sta provando il più spettacolare, quel era il forza della prima e seconda classe, sta con Zavi Win. Bravo, quel che non avevo mai avuto.
9: Mi ha sempre umgewühlt, es war so cool. Und dann natürlich dann auch mal lustige Sachen, wenn man irgendein Playboy gefunden hat. Irgendwie hat man dann zum Gigalet. Wir haben das in der Primar gemacht. Das hat man in der Oberstufe nachher nicht mehr gemacht. Das war in der Primar. Das war wirklich mega lustig. Und da hat man natürlich auch mal ein Mickey Mouse abgestaubt oder irgendetwas. Also das ist klar, da hat man schon immer geschaut.
4: Hey, let's go, wohl die Kinder.
1: Entre knappe 2 ore, hai tutto il pupi vel da Lyon già rimnaus e deponeu del container. E per i juvenils, esi ossa temps per una pausa meritata.
10: Tras la fin d'enna, con RTL.

In 7 minuts is las 6 in Sandasaira, il 6/6/2026. Ed is a die perots, mir nom Natalia Weber, Stevain, Giodella Sandasaira, e nos in sudins lura scu adüna, da mem in bun ura der ciò.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Arvin Kaduf, benveni. Cica tuorna dils Giux Olimpics cun duas medaglias astia schon quintada davanta sportista di Lion. Asciesi buina surpresa che Nadia Kellin agnide le gide sco megliere sportista grigiuna dil 2026. Anzemen con Nadine Fendrich veva la gudignau argen nel sprint d'equipa a Milano Cortina a della corsa royale sur 50 km che las donas incurides per la prima gara di Jux Olympics a Nadia Kelly in Nida Tiarza ad asci e scret historia del sport svizzera. Mainz la greivla è la novità che la polizia cantonale ha termes davanti gli alloggi d'asil a Trimis. Leu ai bergiau ier sera. Probabile ein habiton dau fiux suenter che l'aveva picciau o pleres finastras. Nigin se di niu blessau, abril don material se di considerables. Habitontas a habitons an anflau ad interim in zotec e in alloggi de reserva. Mit einem Teil Konzern der Armation Schweizer RUAG, quel sa monta mai trais jets de combat F-31 an stel de quater sco preview. La regione in ils costs, recercas de desere va musau che il construider Lockheed Martin se di bu proms de finanziale montage de quater jets in Svizzera. A per ristati la RUAG, il Tom Vergau è quella stata l'unfrenda di un'attacca da hackers. O se non conoscente che l'interpresa che sa della Confederazione ha gli dato danese alla gruppa Akira per sognare le vostre date angolate. La Confederazione consiglia a cinamain de bu pagare danese da liberazione. Sin de monte de DSRF scrive il Ministeri de Defensione che il segi bugnus informaus davanti il pagamento. Donde mia vart e oggi avviso in abbiala sera.
2: Musica non stop, non interruptions, 100% musica svizzera.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benveni. Cica torna dils Jocs Olimpics cun duas medaglias, astia schon quintada davanta sportista di Lyon. Aschi esi buina surpresa che Nadia Kellin a nide le gides co migliore sportista grigiuna del 2026. Ansemen cun Nadine Fendrich veva la Gudignau Argen il sprint d'equipa a Milano Cortina a della Corsa Royale sur 50 km che las donas incurides per la prima gara di Jocs Olympics a Nadia Kellin nida tiarza ad asci a scret historia del sport svizzera. Mainz la greivla è la novità che la polizia cantonale ha termes davanti gli alloggi d'asil a Trimis. Leu ha i bergiau ier sera. Probabil ha in abiton dau fiux su inter che l'aveva picciau o pleres finastras. Nigin se di niu blessau, abril don material se di considerables. Abitontas a abitons an anflau ad interim in zotec en in alloggi de reserva. Mit einem Teil Konzern der Armation Schweizer Ruag, quels am Montag mai drei Jets de Combat F-31 anstelle der Quater, sco Preview. La Region in ils Kursts, recerches de desere va musau, quel construider Lockheed Martin se di bu proms de finanziale montage de Quater Jets in Schweizer. A per ristati la Ruag, il Tom Vargau è quella stata l'unfrenda di un'attacca da hackers. O se non è un conoscente che l'interpresa che sau della Confederazione ha gli dato danese alla gruppa Akira per sognare a nevos le date angolate. La Confederazione consiglia a ciò mai di bu pagare danese da liberazione. Sin de monte de DSRF scrive il Ministeri de Defensione che il segi bugnus informaus davanti il pagamento. Tonda mia vart e oggi vige lì nabiala sera.
0: Una bella sera per RTR con musica svizzera.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Sempre Mai. Per tutti.

RTR, musica non-stop. Un sepperverz. Scuvridas

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scubrides e hits.

Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet chansons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semperverd, Suri Hit, Finter la Scovrida. Usci varia, scola vita.

Ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, polora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Ün plät. Dad André Pier. Ün plät ei scritt in tes alb d'öl, ch'eu nussum bunda leger, ci svanesce da di e torna da not. Plät misterius, nasciu e mort in un batter d'öl e ardaint in siach nas Tschürdüm.

E che poi non mi resta che guardarti negli occhi quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole

l'attesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve.

Jaumon, de Teresa Rüther Seeli. Jaumon, id audel la canera de mes pass. E sai, curdasse giù tiu meun, fosse in glas en melis calges. Jaumon, e sai che tot mes pass. Elsa in dumbrai.

0: Il sezuolo
1: di spannaccio.
0: Cun stentrause e
1: temporaz.
0: Il sezuolo
1: di spannaccio.